shit!

0: Si può capire come sta una persona o no?
1: Ovvio.
0: Ma ne sei così sicura?
1: Di certo non ci si può fidare del va tutto bene di noi donne.
2: Sono pillole di AI.
0: E oggi ci sono sistemi di intelligenza artificiale che cercano di fare la stessa cosa.
1: Cioè
0: analizzano la voce per capire quali emozioni potremmo provare.
1: Aspetta, mi stai dicendo che un computer ascolta come parlo e prova a capire se sono felice o triste?
0: Esattamente.
1: E funziona davvero?
0: Beh, dipende da cosa intendiamo per funziona. Lei non capisce le emozioni come farebbero altre persone.
1: E allora cosa fa?
0: Analizza elementi come tono della voce, la velocità con cui parli, le pause, il volume e le variazioni del linguaggio.
1: Quindi cerca degli indizi.
0: Esatto. Se una persona parla molto velocemente, interrompe le frasi e cambia tono all'improvviso, il sistema può interpretarlo come un segnale di stress o agitazione.
1: Un po' come quando cerco di spiegare qualcosa mentre sto cercando le chiavi.
0: No, quello è panico certificato.
1: Grazie.
0: Alcune aziende usano queste tecnologie nei call center.
1: Per capire se il cliente è arrabbiato?
0: Esattamente. Così l'operatore può adattarsi alla conversazione.
1: Interessante.
0: Esistono anche sperimentazioni in ambito sanitario e nel monitoraggio del benessere mentale.
1: Ok. Quindi l'idea è usare la voce come un indicatore.
0: Proprio così.
1: Però mi sembra complicato.
0: E infatti arriviamo alla parte controversa.
1: Che aspettavo.
0: Molti ricercatori sostengono che le emozioni siano troppo complesse per essere riconosciute con certezza da una macchina.
1: Perché non tutti esprimiamo le emozioni allo stesso modo.
0: Esattamente.
1: Beh, io quando sono nervosa parlo a macchinetta.
0: Io personalmente di meno, eh.
1: Quindi lo stesso segnale potrebbe significare cose diverse.
0: Ed è proprio quello il problema principale.
1: In pratica il sistema potrebbe sbagliare interpretazione.
0: Sì, e a volte anche di parecchio, eh.
1: Quindi non le legge davvero le emozioni.
0: Diciamo che fa delle stime basate sui dati, come sempre.
1: Che suona meno magico, ma più realistico.
0: Decisamente, sì.
1: Sai cosa mi colpisce?
0: No, che cosa?
1: Che passiamo anni a cercare di capire cosa pensano le persone.
0: Sì, e adesso ci prova anche l'intelligenza artificiale, pazzesco.
1: Con risultati non sempre perfetti.
0: Ma sì, un po' come noi alla fine.
1: Alla fine la domanda è semplice.
0: Dai, sentiamo.
1: Se una macchina ti dicesse come ti senti,
0: personalmente tu le crederesti?
1: O pensi che alcune emozioni possono essere capite solo da un altro essere umano?
0: Partiamo dal presupposto che magari una AI può spiegarci il motivo per la quale magari piangiamo o siamo felici quando non ce lo aspetteremmo. Però sappiamo benissimo che si basa sui dati e non su quello che prova. Quello è solo umano. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

0: com 7 bar fm barra diagonal alter radio algo de
1: From 7 bar fm alter radio algo de
0: From 7 bar.fm barra alter radio algo de
2: From 7 bar.fm alter radio algo de
0: From 7ba.fm / alter radio algo de From 7ba.fm / alti radio.
3: Eccolo qui l'orario in cui la vostra emittente di fiducia si collega con la nostra redazione, quella di 7va.fm. Tutte quante le oltre 80 alte radio sono collegate con noi, perché si sa, questo è l'orario di Algo Day, promessa mantenuta da Luca Morelli. L'avevamo detto, un 1-2 non sarebbe mancato, un episodio raro, però a volte abbiamo degli artisti che veramente raccontano tanto, e allora ecco qui la seconda parte di questo incontro con Luca Morelli. Ce l'abbiamo detto, ha presentato questo libro addirittura a Miami, poi ascolteremo anche il pezzo che lo accompagna e un po' descrive lo spirito della presentazione del viaggio. È piaciuta molto Rocky Lens, questa traccia che dà tutta quanta l'energia, però soprattutto vogliamo parlare con lui e vediamo se in linea, promessa mantenuta, dovrebbe proprio esserci Luca.
4: Eccomi, ciao a tutti, eccomi qua, ci sono, grazie anche per la seconda opportunità.
3: Ci mancherebbe, il famoso riassunto delle puntate precedenti, no? Come nei migliori sceneggiati di una volta. Grazie per aver mantenuto la promessa. E da dove vogliamo ripartire?
4: Come preferisci, abbiamo raccontato molto della mia realtà qui in Umbria, di accoglienza turistica, che comunque diciamo un sogno che io ho fatto nascere nel 2016, che mi ha spinto poi a lasciare la professione per la quale avevo studiato. È un viaggio talmente appassionante anche questo qui, che ho realizzato una struttura ricettiva molto frequentata a Gubbio, nella mia città,
3: quindi nel cuore verde dell'Italia, nell'unica regione appenninica senza mare ma con tanto tanto da vedere. Il verde riempie davvero gli occhi, ma non solo quella, perché sì, si ha due passi da Assisi, da Perugia, da Terni,
4: insomma. Sì, Gubbio è ben posizionata, perché poi venendo dal nord la prima città che si incontra con la 14 è Gubbio, e dopo Assisi ho circa mezz'ora di macchina anche Perugia, per cui è Spoleto un po' più lontana, ad un'ora di macchina. Ma siamo una regione piccola, verde, il polmone verde d'Italia, una regione che offre tantissime esperienze di qualità. Si va dai borghi storici ben conservati, che tutti conoscono, sono famosi in tutta Italia. Gubbio si distingue perché è, oltre ad essere una città ricca di storia, ben conservata, una delle città medievali più affascinanti d'Italia, è una città ricca di tradizioni, di folklore. C'è la festa di Ceri, c'è il Palio della Balestra, ci sono i sbandieratori, ci sono tantissime attività culturali, eventi, per cui diciamo ho avuto questa intuizione di cimentarmi in un settore che potrebbe nel tempo darmi molte soddisfazioni, perché la città offre molto.
3: E certo, però dalla regia mi dicono che è il caso di accontentare

0: Ecco qui, abbiamo riempito i nostri padiglioni auricolari forniti di denti aguzzi di ottimo sound. Siamo in compagnia di Luca Morelli, questo artista imprenditore, anche generoso. Ricordiamo appunto la sua esperienza di qualche anno fa. Luca, è passato tanto o è passato poco dal momento del Covid? Tu che l'hai vissuto in prima parte in maniera coraggiosa e generosa, andando a prestare la tua opera infermieristica addirittura a Milano, Lombardia, una delle regioni più colpite, esperienza non facile, sì, assolutamente.
1: Sì, era febbraio-marzo 2020, a me sembra come ieri, quindi devo dire che l'impatto iniziale è stato scioccante per tutti noi, per cui anche se sono passati molti anni ricordiamo proprio il Covid come un periodo che fa da spartiacque fra quello che c'era prima e quello che è venuto dopo, no? Per cui io direi che è stato vissuto con un periodo con intensità di servizio verso la collettività, ma sicuramente recentissimo, perché me lo ricordo benissimo e devo dire che è stata un'esperienza che, nonostante l'impatto e lo shock iniziale, mi ha dato tanto dal punto di vista umano, soprattutto per il supporto psicologico a pazienti che non avevano neanche una rete familiare amicale di supporto.
0: Siamo rimasti tutti quanti colpiti e poi c'era anche questo isolamento che a molti è parso esagerato, ma purtroppo era ovviamente, manco a dirlo, inevitabile. È veramente un brutto film che invece è stato drammaticamente realtà. Però non ti sei scoraggiato, tornato in Umbria, hai ripreso in mano le redini del B&B. Come si chiama il B&B, Luca?
1: B&B Dimora Morelli, che è una struttura abbastanza grande per essere extra alberghiera, formata in due tipologie: il B&B classico, camera con bagno privato e colazione, e la casa vacanza, quindi l'appartamentino un po' più di livello superiore per famiglie anche numerose che vogliono trascorrere il loro soggiorno in Umbria nella totale relax e tranquillità insieme ai loro figli. E la struttura ha avuto un ottimo percorso di crescita nel corso degli anni, dal 2016 ai nostri giorni, escludendo il periodo del Covid dove non c'era turismo, ha avuto un'ottima crescita. Adesso, da quando sono rientrato in pianta stabile qui a Gubbio, ho avuto l'opportunità di finanziare un progetto di investimento della struttura attraverso un bando regionale, per cui abbiamo rimodernizzato gli spazi, resi più funzionali, più comodi, alzato il livello delle camere con la domotica, il controllo degli accessi, abbiamo investito sul risparmio energetico, sulla sostenibilità ambientale, per cui sono molto soddisfatto della mia attività.
0: Bene, allora tanto da vedere, tanto da vivere, però abbiamo detto che c'è tanto da leggere attraverso il libro. Ricordaci il titolo completo di Rocky Lance.
1: Rocky Lance, la vita di un infermiere rock, versione italiana. Versione inglese: Rocky Lance, The Life of a Rock Nurse.
0: Nonostante ci fosse a disposizione l'ottima location davvero bellissima della Dimora Morelli, l'abbiamo detto già nell'altra puntata, volo transoceanico e presentazione del libro a Miami, dove è intervenuta anche la nostra Anna Ekaterina DJ Lazza. Però ascoltiamo il disco, ascoltiamo la traccia che ha ispirato la preparazione di questo

0: Molto intensa anche questa Run to Miami, Luca Morelli con noi in questa seconda parte. Abbiamo avuto un 1-2 a distanza di pochi giorni, siamo riusciti ad essere elementi di disturbo. Si tratta di un personaggio impegnato ma che, come vedete, è disponibile, generoso, ma ha davvero tantissime attività da coltivare, non facile da prendere, diciamolo, è in questi giorni sotto i riflettori di tutti. Noi non facciamo mai i nomi, ma in questo caso ci piace citare una delle più stimate storiche testate tra i periodici italiani. Si è comparso anche sull'Espresso, Luca, no?
1: Sì, sono andato sull'Espresso, dove ho raccontato la mia esperienza a Miami, e devo dire che è un bellissimo articolo, mi hanno dato uno spazio importante, un'intera pagina, per cui sono veramente felice di questo, di aver dato la possibilità a tutti gli italiani che leggono l'Espresso di conoscere la mia storia, i miei prodotti, l'album musicale, il libro e anche il mio networking. È stata un'occasione anche di networking, no? Ci sono personaggi molto diversi tra di loro, e Caterina, che curava la parte musicale perché è una DJ, Nadia Bengala, che rappresentava un po' un'amica, che è una sicurezza per affrontare un evento internazionale, visto che ha tantissima esperienza con la International, e Shalom Saad Sar, un docente di livello internazionale dell'Università di Miami, esperto di leadership, che io ebbi la possibilità di conoscerlo durante un master alla Lewis Business School in management sanitario. E poi doveva essere presente Bobby Brown, che purtroppo per un imprevisto, una cancellazione di un volo da New Orleans a Miami dell'American Airlines, non ha potuto essere fra di noi, ma ci rifaremo in futuro. Sto già negoziando un evento oltreoceano, un evento a Los Angeles.
0: Ecco, Luca, che dire, tienici sempre informati, non sparire, vogliamo sapere tutto minuto per minuto, e magari venire anche in America con te, ma ci accontenteremo. Ci accontenteremmo tantissimo anche di Gubbio, perché è splendida, sono stato un paio di volte, è davvero, si vive un altro tempo, uno scenario senza data attraverso i secoli, veramente quando si viene in Umbria si rimane incantati.
1: Sì, poi adesso abbiamo anche l'albero più grande del mondo che è acceso, quindi insomma invito i nostri attatori a farci un pensierino, perché comunque è bellissimo vedere questo albero mega galattico sopra la città di pietra lungo le pendici del Monte Ingino, uno spettacolo incredibile. E voglio ringraziare anche il comitato, che ogni anno non ci fa mancare nulla, del comitato Alberaioli, che si impegnano attraverso il volontariato, rendono possibile questo scenario unico al mondo.
0: Perfetto, siamo riusciti ad andare lunghi anche in questa puntata, perché mamma mia, sei un'enciclopedia davvero. Allora, grazie, e sicuramente grazie. A breve ti disturberemo ancora. Grazie a te.
1: Grazie a voi, a tutti, a te in particolare, agli radioascoltatori. Grazie mille.
0: Era Luca Morelli, lo è tuttora, e tornerà presto. Raccogliamo la sua promessa di intervenire per colorare con le tinteggiature di ogni tonalità di verde della sua amata Umbria, ma come vedete e come ascoltate, come sapete, è così poliedrico internazionale che attraversa l'oceano molto spesso. Quindi abbiamo parlato di Luca Morelli e di tutte quante le sue sfaccettature. Domani torna alla stessa ora un altro numero di Algo Day, davvero siamo in coda. Restituiamo quindi prontamente la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, te lo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

I rapporti fra Stati Uniti e Italia non vedo contraccolpi, così Meloni che auspica un ritorno alla normalità nelle relazioni. Confermata la presenza del governo alle celebrazioni per la festa del 4 luglio degli Stati Uniti. L'agente di polizia locale morto durante un inseguimento a Milano, chiedo scusa alla famiglia e all'Italia, dice il 27enne arrestato. Stati Uniti, Iran, Teheran ha accettato ispezioni dell'Agenzia per l'Energia Atomica all'infinito, annuncia Trump. Hormuz, il regime non potrà imporre pedaggi, spiega il vicepresidente Vance. Regno Unito, l'ex sindaco di Manchester, Burnham, verso la Premiership. Domani i 10 anni dalla Brexit. Italia da bollino rosso, saranno 16 e giovedì 17. Le città con il massimo livello di allerta caldo, non va meglio nel resto d'Europa, è emergenza sanitaria. Il regime egiziano ha scelto di proteggere gli aguzzini di Regeni, parola del procuratore di Roma Colaiocco, chiesto un ergastolo e 3 condanne nei confronti degli 007 egiziani. Napoli, un operaio di 21 anni, incensurato, ucciso davanti a casa, non è legato ad ambienti criminali, il movente forse gli strascichi di una lite. I mondiali si accendono con le sfide Messi, Mbappé, Ronaldo, all'argentino il record di 18 gol. Iridati, il francese risponde con 4.

Mercoledì 24 giugno 2026 la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandra Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965, al Velodromo Vigorelli di Milano, i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capomafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere.

stati già ieri e l'altro ieri, così da fare tristi in questa prima parte della settimana. Lo sappiamo tutti, almanacca è tutti i giorni. Solito ben trovati in antenna tutti da Camilla Ricciuti. E sulla soglia di questa puntata un saluto in più a coloro che ci scrivono sulla pagina Facebook per segnalarci le date da festeggiare insieme in FM. It's 2021, time to bring the light in. We gonna bring the light in, you know. DJ Khaled, I see you. Cooler Dre, I see you. Pristine Jewelers in the building. LB.

Miau da Simona Mattioli, anche oggi puntuale il flash da 7va World Life. La geniale creatività di Leonardo da Vinci era alimentata dalla sua forte predisposizione all'osservare. Gli animali sono esempio della vita mondiale.

Il tiramisù era indiscusso dei dolci, ma il classico è una bomba calorica. Ma qui siamo nella cucina delle meraviglie, dove anche i dolci più calorici vengono trasformati in leggere bontà. Oggi vi parlo del tiramisù light, senza mascarpone e tuorli. Componenti: 350 g di yogurt greco, un pizzico di sale, 250 g di ricotta fresca, una tazzina di latte, 80 g di fruttosio, una tazzina di caffè, 80 g di albume e 150 g di biscotti, i pavesini. Montare a neve ben soda gli albumi a temperatura ambiente con un pizzico di sale. Nello sbattitore elettrico amalgamare per bene lo yogurt greco, il fruttosio e la ricotta. Incorporare gradualmente gli albumi con la spatola. Con movimenti regolari dovrà risultare una crema molto soffice. Nel frattempo mescolare il caffè ed il latte. Versare il liquido in una ciotolina. Cospargere poca crema in ogni ciotolina, dunque far aderire i pavesini ai bordi. Foderare anche la base della ciotolina con i pavesini, dunque bagnarmi con il caffè e latte. Alternare uno strato di crema con uno dei pavesini bagnati. Proseguire per altri 2-3 strati. Ultimare con una spolverizzata di cacao e lasciare raffreddare in frigorifero. C.S. Lewis rifletteva sulla conoscenza. L'amicizia nasce nel momento in cui una persona dice ad un'altra:

telescopio di redazione punta verso il cielo. Ecco il momento dello zodiaco in almanacca. Ariete, incontri d'amore in questo periodo. Toro, i pianeti sono dalla vostra parte. Gemelli, pene d'amore in arrivo. Cancro, piccoli problemini sul lavoro. Leone, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Vergine, attenzione alle frequentazioni. Bilancia, amore a 5 stelle. Scorpione, periodo di stress. Sagittario, periodo bomba. Capricorno, sempre più innamorati. Acquario, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Pesci, andrà sempre meglio per voi. Uno dei maggiori fenomeni della musica pop rock e di quella contemporanea ha inizio a Liverpool il 6 luglio 1957, quando i giovanissimi John Lennon e Paul McCartney incrociano i loro destini nel corso di un concerto in cui sono i chitarristi in due diversi gruppi musicali. Dalla loro collaborazione nasceranno grandi successi. Ai due si aggiunge un compagno di scuola di Paul, George Harrison. Successivamente entrano anche Stuart Sutcliffe ed un anno dopo Pete Best. In questo stesso anno la vita di John Lennon viene segnata dalla morte di sua madre, ed allora che per lui la musica diventa ragione di vita. Guiderà la band verso i più grandi traguardi. Nel 1960 il combo va ad Amburgo, dove viene creato il look che dagli abiti al taglio di capelli entrerà nella storia, i Beatles.

Qualcuno dice che la vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Io faccio parte dell'altra corrente di pensiero. Preferisco gustare alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Caffè che, a detta di Harry De Luca, addirittura arreda, come ci ricorda in questa sua massima. A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio. E la rabbia non passa mai. Impari a controllarla, ma senti che scatta dentro di te, è sempre lì presente. Per questo mi fa ridere l'immagine che circola di me, di una donna dolce e della ragazza della porta accanto. È vero, sono anche così, ma in me vive tutto questo tumulto,

Roberto Gervaso ha scritto che per conoscere un prodotto basta uno spot di un minuto, per conoscere una donna non basta una vita, per continuare a conoscere noi della redazione rosa di 7va.fm non perdete l'appuntamento con Almanacca di domani. Ancora un disco preceduto comunque al solito da Un bacio by Marjorie Maranca. Questa di Jimmy Kerrin avete sentita spesso, ma lui la completa con un'aggiunta. Dietro ogni grande uomo c'è una donna che alza gli occhi.

0: oggi ci sono sistemi di intelligenza artificiale che cercano di fare la stessa cosa.
1: Cioè
0: analizzano la voce per capire quali emozioni potremmo provare.
1: Aspetta, mi stai dicendo che un computer ascolta come parlo e prova a capire se sono felice o triste?
0: Esattamente.
1: E funziona davvero?
0: Beh, dipende da cosa intendiamo per funziona. Lei non capisce le emozioni come farebbero altre persone.
1: E allora cosa fa?
0: Analizza elementi come tono della voce, la velocità con cui parli, le pause, il volume e le variazioni del linguaggio.
1: Quindi cerca degli indizi.
0: Esatto. Se una persona parla molto velocemente, interrompe le frasi e cambia tono all'improvviso, il sistema può interpretarlo come un segnale di stress o agitazione.
1: Un po' come quando cerco di spiegare qualcosa mentre sto cercando le chiavi.
0: No, quello è panico certificato.
1: Grazie.
0: Alcune aziende usano queste tecnologie nei call center.
1: Per capire se il cliente è arrabbiato?
0: Esattamente. Così l'operatore può adattarsi alla conversazione.
1: Interessante.
0: Esistono anche sperimentazioni in ambito sanitario e nel monitoraggio del benessere mentale.
1: Ok, quindi l'idea è usare la voce come un indicatore.
0: Proprio così.
1: Però mi sembra complicato.
0: E infatti arriviamo alla parte controversa.
1: Che aspettavo.
0: Molti ricercatori sostengono che le emozioni siano troppo complesse per essere riconosciute con certezza da una macchina.
1: Perché non tutti esprimiamo le emozioni allo stesso modo.
0: Esattamente.
1: Beh, io quando sono nervosa parlo a macchinetta.
0: Io personalmente di meno, eh.
1: Quindi lo stesso segnale potrebbe significare cose diverse.
0: Ed è proprio quello il problema principale.
1: In pratica il sistema potrebbe sbagliare interpretazione.
0: Sì, e a volte anche di parecchio, eh.
1: Quindi non le legge davvero le emozioni.
0: Diciamo che fa delle stime basate sui dati, come sempre.
1: Che suona meno magico, ma più realistico.
0: Decisamente, sì.
1: Sai cosa mi colpisce?
0: No, che cosa?
1: Che passiamo anni a cercare di capire cosa pensano le persone.
0: Sì, adesso ci prova anche l'intelligenza artificiale, pazzesco.
1: Con risultati non sempre perfetti.
0: Ma sì, un po' come noi alla fine.
1: Alla fine la domanda è semplice.
0: Dai, sentiamo.
1: Se una macchina ti dicesse come ti senti,
0: personalmente tu le crederesti?
1: O pensi che alcune emozioni possono essere capite solo da un altro essere umano?
0: Partiamo dal presupposto che magari una AI può spiegarci il motivo per la quale magari piangiamo o siamo felici quando non ce lo aspetteremo. Però sappiamo benissimo che si basa sui dati e non su quello che prova. Quello è solo umano. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

Inizia ufficialmente l'era di Giovanni Malagò, guida della FIGC. L'ex numero uno del CONI è stato eletto presidente con il 68,58% dei voti, superando lo sfidante Giancarlo Abete. Il neopresidente è atteso da un vertice immediato con il ministro Abodi per sanare i rapporti tra calcio e politica, oltre alle riforme per incentivare i giovani sul modello della Lega Pro di Zola e il rilancio degli stadi per Euro 2032. Grandi novità sul fronte della nazionale, per il ruolo di direttore tecnico ormai corsa aperta per Paolo Maldini, mentre per la panchina l'ultimo clamoroso ribaltone vede Antonio Conte scavalcare Roberto Mancini nelle preferenze del nuovo numero uno di Via Allegri. Grandi verdetti nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo. Nel girone J l'Argentina si qualifica per i sedicesimi di finale superando 2-0 l'Austria grazie a una doppietta dello scatenato Leo Messi che dopo aver fallito un rigore si riscatta e sale a quota 18 gol complessivi nella storia dei mondiali diventando il marcatore all time solitario davanti a Klose. Nello stesso girone l'Algeria batte in rimonta la Giordania per 2-1. Nel girone I la Francia travolge l'Iraq per 3-0 in un match interrotto per 2 ore a causa di un violento temporale con fulmini a Filadelfia, doppietta per Kylian Mbappé che aggancia Klose a quota 16 e

Sigillo di Dembélé per il passaggio matematico del turno. Festeggia i sedicesimi anche la Norvegia, che piega 3-2 il Senegal, trascinata dall'ennesima doppietta di Erling Haaland. Serve ancora un po' di cautela per il passaggio di Marco Palestra all'Inter. Sebbene l'asse tra Marotta e Percassi sia caldissimo, l'affare da oltre 50 milioni di euro con l'Atalanta non è ancora concluso. L'agente Alessandro Lucci è arrivato a Milano per limare le ultime incognite legate alla definizione dei bonus, alla percentuale sulla futura rivendita e all'eventuale inserimento di una contropartita tecnica. Intanto si registra un addio importante in difesa. Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con il Panathinaikos. Strategie per il futuro in casa Juventus: con il contratto di Dusan Vlahovic in scadenza la prossima settimana e un rinnovo ancora congelato, i bianconeri si muovono con decisione sul mercato degli attaccanti. Il nuovo amministratore delegato, Giovanni Carnevali, ha riallacciato ufficialmente i contatti con il Paris Saint-Germain per portare a Torino il francese Randal Kolo Muani, reduce da un prestito al Tottenham. Ci stiamo lavorando, ha ammesso l'ex dirigente del Sassuolo, forte anche del gradimento di Luciano Spalletti, che aveva già richiesto la punta a gennaio. Il futuro di Marc Márquez sarà ancora tinto di rosso. Il fuoriclasse spagnolo ha siglato un rinnovo contrattuale biennale con i Ducati Lenovo Team, legandosi alla scuderia di Borgo Panigale per le stagioni 2027-2028. Fresco del trionfo de Brno, il 33enne sette volte campione del mondo nella classe regina ha commentato: «Ero convinto che questo fosse il progetto più competitivo, che abbiamo vinto il titolo ed è il posto giusto per raggiungere obiettivi ambiziosi». Soddisfazione espressa anche dal CEO Claudio Domenicali e da Gigi Dall'Igna, che hanno lodato la straordinaria mentalità e il talento dello spagnolo. Prende forma la rosa dei premiati per il 30° premio internazionale Fair Play Menarini, in programma il prossimo 2 luglio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Tra le leggende dello sport che riceveranno il prestigioso riconoscimento per i valori e la correttezza, si aggiungono due icone del calcio mondiale: l'ex interista Diego El Principe Milito, eroe del triplete nerazzurro nel 2010 con Mourinho, ed Emilio Butragueño, storico simbolo del Real Madrid degli anni 80. I due ex calciatori si uniscono a un parterre di stelle che comprende tra gli altri Bebevio, Armando Plantis, Gianfranco Zola e Gregorio Paltrinieri. La scherma azzurra si riprende il trono d'Europa e questo è il verdetto dei campionati europei assoluti di Anthony 2026, che hanno visto l'Italia chiudere al primo posto nel medagliere per nazioni con ben 4 medaglie d'oro, una in più rispetto all'edizione dello scorso anno a Genova. Completano il bottino azzurro un argento e 2 bronzi. Un risultato che ha consentito alla spedizione guidata dal presidente federale Luigi Mazzone e dal capo delegazione Francesco Montini di precedere la Francia padrona di casa, rivale costante anche in questa kermesse continentale. A brillare sono state soprattutto la spada maschile del CT Diego Confalonieri e il fioretto del commissario tecnico Simone Vanni, ma importanti segnali sono arrivati anche dalla sciabola femminile del CT Andrea Aquili, salita sul terzo gradino del podio nella prova a squadre. Eppure per la sciabola maschile del CT Andrea Terenzio e per la spada femminile del commissario tecnico Dario Chiadò. Nonostante le medaglie sfumate negli assalti decisivi, ci sono state indicazioni positive in chiave futura, soprattutto in vista del campionato del mondo in programma tra un mese a Hong Kong. Con una squadra molto giovane e ricca di esordienti, la spedizione italiana ha infatti messo in luce nuovi talenti di grande valore e veterani che hanno confermato la loro straordinaria competitività, interpretando da campioni le sfide sulle pedane transalpine. Hanno vinto i titoli europei Simone Mencarelli, spada maschile individuale, la squadra di spada maschile Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli, la squadra di fioretto femminile Martina Battini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto e la squadra di fioretto maschile Filippo Macchi, Ghion Bianchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Argento per Arianna Errigo, fioretto femminile individuale. I due bronzi portano le firme di Tommaso Martini, fioretto maschile individuale, e della squadra di sciabola femminile Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

Mercoledì 24 giugno 2026 la Chiesa ricorda la natività di San Giovanni Battista. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, del senno di poi son piene le fosse, ricorda che quando le cose sono accadute tutti avrebbero saputo come affrontarle, purtroppo inutilmente. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 109 l'imperatore romano Traiano inaugurava il 10° acquedotto cittadino, avrebbe portato l'acqua potabile a Trastevere. Nel 1497 il navigatore italiano Giovanni Caboto approdava a Capo Bretone scoprendo il Canada. Nel 1910 un gruppo di finanzieri lombardi rilevava la fabbrica napoletana di automobili di Pier Alexandre Darracq, rinominandola Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, la futura Alfa Romeo. Nel 1940 a Roma si firmava l'armistizio tra Italia e Francia in guerra dal 10 giugno nel secondo conflitto mondiale. E nel 1965 al velodromo Vigorelli di Milano i Beatles tenevano il loro primo concerto in Italia. Nel 1985, eletto al primo scrutinio, Francesco Cossiga diventava l'ottavo presidente della Repubblica Italiana. Nel 1995 a Palermo la polizia arrestava il capo mafia Leo Luca Bagarella, l'erede di Totò Riina. 25 anni fa, nel 2001, debuttava la rete televisiva La 7, frutto della fusione tra Tele Monte Carlo e Seat Pagine Gialle. Nel 2007 a Monaco di Baviera Antonietta Di Martino fissava il nuovo record italiano di salto in alto femminile a 2 metri e 3 centimetri, migliorando di un centimetro il suo stesso primato. Nel 2014 ai mondiali di calcio in Brasile, Luis

Alberto Suarez mordeva Giorgio Chiellini alla spalla in una partita terminata con una rete di vantaggio dell'Uruguay sull'Italia. E nel 2018 l'Arabia Saudita revocava il divieto di guida automobilistica per le donne, che però potevano conseguire la patente solo con il consenso del padre o del marito. Sono nati il 24 giugno, nel 1789 il patriota Silvio Pellico, nel 1901 Libero Ferrario, il primo ciclista italiano a vincere...

colpita dagli attacchi di Trump, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti, dice Giorgia Meloni. Pronti a fare la nostra parte su Hormuz, ferma la Premier. Stati Uniti, Iran, un rebus, le ispezioni ai siti nucleari, Teheran nega, Trump assicura controlli all'infinito. Intanto il Senato americano approva la risoluzione per lo stop alla guerra. Rientreranno oggi in Italia Domenico Centrone, Leonardo Alberizzi e i due attivisti italiani della flottiglia liberati dopo un mese di detenzione in Libia. L'agente di polizia locale morto durante un inseguimento a Milano chiede scusa alla famiglia, il 27enne arrestato con l'accusa di omicidio stradale, non l'ho visto cadere, si difende. Processo per la morte di Giulio Regeni, chiesto un ergastolo e 17 anni di carcere per i 4007 egiziani, il regime del Cairo protegge i suoi aguzzini, accusa la procura. Caldo record per l'OMS, emergenza sanitaria in Italia, sono 16 oggi le città da bollino rosso, ma è allarme in tutta Europa, Parigi chiude in anticipo il Louvre e la Tour Eiffel. Il crollo dei titoli tecnologici trascina al ribasso le borse di tutto il mondo, a pesare il timore sulla redditività dei massicci investimenti nell'AI. Il Portogallo travolge l'Uzbekistan, Ronaldo in gol per il sesto mondiale di fila, 0-0 tra Inghilterra e Ghana, la Croazia elimina il Panama, tennis, Sinner torna in...

vostra Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, martedì 23 giugno 2026. Ariete, la Luna, anche oggi in opposizione, potrebbe impedire la concentrazione, soprattutto se siete alle prese con questioni burocratiche o legali. Perciò siate vigili, accettate i consigli di chi vi è più vicino e magari riesce a guardare tutto da un'altra prospettiva. Voto 7-. Toro, Mercurio, dal segno amico del Cancro, continua a rendervi sicuri delle decisioni da prendere nel settore lavorativo. In amore fate in modo di tenere a bada una certa gelosia. Voto 7. Gemelli, gli obiettivi che vi siete prefissi sono alla vostra portata, oggi anche grazie alla luna positiva. Quindi 8 è il vostro voto. Cancro, la benevolenza di Marte vi incoraggia ad osare e a non perdere tempo se volete dare una svolta alla situazione professionale. La luna, anche oggi dissonante, potrebbe causare un certo squilibrio nei rapporti familiari. Voto 8-. Leone, un po' di nervosismo e forse una certa stanchezza sono sempre imputabili alla quadratura di Marte e non dovranno esservi di ostacolo. Fatevi forza e confidate sul sostegno di chi vi ama. Il voto è 7+. Vergine, alcuni astri sono dalla vostra parte e sarebbe un peccato non approfittarne, quindi datevi da fare con il voto 8. Bilancia, la presenza della Luna nel segno dovrà mettere in evidenza il vostro innato equilibrio, soprattutto nelle relazioni di lavoro. Bene l'amore e voto 7+. Scorpione, Mercurio è sempre dalla vostra parte e in ambito lavorativo non dovreste avere difficoltà, mentre sarà nei rapporti affettivi che, per la dissonanza di Venere e Marte, potreste avvertire una certa freddezza. Voto 8-. Sagittario, le vostre ambizioni non conoscono limiti, perciò siate attivi negli affari e audaci in amore con il voto 8. Capricorno, Marte vi sostiene, tuttavia dovrete sapervi moderare nel dispendio di energie per non rischiare

0: di utilizzarli in modo poco proficuo. Voto 7. Acquario. La genialità della luna positiva favorirà l'azione nel settore professionale, tuttavia dovrete fare in modo che anche negli affari di cuore ci sia qualche beneficio. Voto 8 meno. Pesci, il vostro sarà un buon martedì con tante opportunità da cogliere, sapendo che è vostra responsabilità trarne benefici anche in chiave futura. Aprite la mente e anche il cuore con coraggio e voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik, ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik, i 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo, ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda.

con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a un euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Saluti e baci.

fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Trasforma la tua passione in un business con Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.
1: Saluti e baci.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di...

0: poco, Paco.
1: Ben ritrovati come sempre nella mia rassegnata stampa. Allora, ovviamente l'estate è iniziata e si sa che fra poco tantissimi italiani cominceranno le sospirate, sognate, meravigliose ferie, perché insomma da giugno in poi vale qualsiasi settimana. Allora ovviamente dobbiamo fare un po' una panoramica sul turismo, soprattutto il turismo cafone, perché sappiamo che ormai negli ultimi anni la piaga vera dello spostarsi, oltre l'overtourism, perché ovunque tu vai ormai è veramente, c'è sempre troppa gente che dice vabbè, ma io quando mi rilasso mai, probabilmente conviene stare a casa quando tutti partono, perché almeno ti godi un po' di tranquillità. Però andiamo in Alto Adige, dove appunto per questo turismo cafone arrivano i ranger. Allora, l'iniziativa nasce dal fatto che ormai la constatazione che è stata fatta è che soprattutto anche le località alpine, quindi non solo al mare ma anche in montagna, ormai sono arrivati veramente un sacco di persone che escono dai sentieri, che vanno troppo vicino agli animali e insomma che creano pericolo per sé ma anche per appunto gli abitanti della natura. Un'altra cosa tra l'altro smodata, un uso incontrollato che si continua a fare, è quello del drone. Siccome ormai sono tutti fotografi, tutti videomaker, tutti siamo autorizzati a comprarci un drone e a fare le nostre riprese, manco dovessimo fare poi il contest del National Geographic. E allora i ranger dell'Alto Adige saranno presenti nei punti del simbolo del turismo alto adigino, per esempio il lago di Braies, il lago di Carezza, posti meravigliosi tra l'altro, Seceda, l'Alpe di Siusi, la chiesetta di Ranui e Santa Maddalena di Funes, fino alla gola di Blätterbach. E il compito dei ranger in realtà non sarà quello di fare le multe, non è quello, ma in realtà insomma fare un po' da cicerone della montagna a questi turisti per sensibilizzarli sul comportamento corretto da tenere specialmente in montagna, perché ragazzi purtroppo bisogna rispettare i luoghi in cui si va. E lo dico perché è inutile che poi ci arrabbiamo perché i prezzi sono folli o comunque perché c'è troppo casino, perché la gente fa la coda per fare un selfie, diventa tutto veramente paradossale e ridicolo. E per rimanere in tema di caro spiaggia e caro vacanze, dalla montagna andiamo appunto al mare, dove i prezzi dei lettini e degli ombrelloni, pensate, sono saliti del 24% in 5 anni, se facciamo questa media ponderata, se ci spostiamo a 5 anni fa. Per capirci, prima nel 2021 una settimana con ombrellone e due lettini costava una media di 182 euro, oggi supera i 225 euro, poi dipende da uno dove va. La media qui è stata fatta su Lignano, Alassio, Rimini, Gallipoli, Alghero, Palinuro, Viareggio, Senigallia, Taormina, Giardini di Naxos e Anzio. Però capite che è ovvio che poi noi siamo stizziti, noi utenti, però non vuol dire che dobbiamo essere maleducati. E a proposito di classifica spiagge, è stata pubblicata la migliore classifica delle spiagge del mondo. Dobbiamo essere proud perché ci sono due nostre spiagge italiane nella top 50. Al numero 48 infatti troviamo la spiaggia della Pelosa in Sardegna, e che gli vuoi dire, ragazzi, sembra una piscina. E al 18° posto Cala dei Gabbiani, sempre in Sardegna. Ma andiamo più in alto, nella 10ª posizione c'è Donald Duck Bay in Thailandia, nella 9ª siamo in Cambogia a Koh Rong, poi saliamo in Messico all'8° posto con la Playa Balandra, le Maldive solo in 7ª posizione, questa cosa ragazzi mi devasta, con la spiaggia di Gura, poi saliamo alla 6ª con Shoal Bay East ad Anguilla, le Fiji in 5ª posizione con Mamanuka Beach, 4° posto Madagascar, Nosy, Irania, 3° posto Wharton Beach in Australia, 2ª posizione per gli amici della Grecia, Fteri Beach, quindi sarete tutti là se state a fare l'overtourism, 1° posto Filippine, Entalula Beach. Che dire, lo so che in Italia abbiamo il mare più figo, si mangia meglio, tutto quello che gli pare, ma non cominciamo a fare gli italiani che dobbiamo vincere per forza il posto in classifica. Allora, tornano come sempre le raccomandazioni per le ferie, non si devastano i monumenti. Vediamo quest'anno chi vincerà il premio imbecille dell'estate che scriverà il suo nome sul Colosseo. Non si fanno spaventare gli animali, non si vanno a circondare gli animali. Insomma, bisogna essere rispettosi del mondo che ci circonda e non si porta via la sabbia dalla spiaggia. Lo ricordiamo perché di nuovo recentemente una signora si era portata 10 kg di spiaggia dalla Sardegna, che io mi chiedo, ma ma che te ne fai? Ma dove la devi mettere? Non lo so. Oggi sono concitata, fa caldo, il caldo mi dà la testa, per cui vado a rassegnarmi e come sempre ci sentiamo domani.
0: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. A domani!
1: Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Inizia ufficialmente l'era di Giovanni Malagò, guida della FIGC. L'ex numero uno del CONI è stato eletto presidente con il 68,58% dei voti, superando lo sfidante Giancarlo Abete. Il neopresidente è atteso da un vertice immediato con il ministro Abodi per sanare i rapporti tra calcio e politica, oltre alle riforme per incentivare i giovani sul modello della Lega Pro di Zola e il rilancio degli stadi per Euro 2032. Grandi novità sul fronte della nazionale, per il ruolo di direttore tecnico ormai corsa aperta per Paolo Maldini, mentre per la panchina l'ultimo clamoroso ribaltone vede Antonio Conte scavalcare Roberto Mancini nelle preferenze del nuovo numero uno di Viallegri. Grandi verdetti nella seconda giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo. Nel girone J l'Argentina si qualifica per i sedicesimi di finale superando 2-0 l'Austria grazie a una doppietta dello scatenato Leo Messi che dopo aver fallito un rigore si riscatta e sale a quota 18 gol complessivi nella storia dei mondiali diventando il marcatore all time solitario davanti a Klose. Nello stesso girone l'Algeria batte in rimonta la Giordania per 2-1. Nel girone I la Francia travolge l'Iraq per 3-0 in un match interrotto per 2 ore a causa di un violento temporale con fulmini a Filadelfia, doppietta per Kylian Mbappé che aggancia Klose a quota 16 e sigillo di Dembélé per il passaggio matematico del turno. Festeggia i sedicesimi anche la Norvegia che piega 3-2 il Senegal trascinata dall'ennesima doppietta di Erling Haaland. Serve ancora un po' di cautela per il passaggio di Marco Palestra all'Inter, sebbene l'asse tra Marotta e Percassi sia caldissimo, l'affare da oltre 50 milioni di euro con l'Atalanta non è ancora concluso. L'agente Alessandro Lucci è arrivato a Milano per limare le ultime incognite legate alla definizione dei bonus, alla percentuale sulla futura rivendita e all'eventuale inserimento di una contropartita tecnica. Intanto si registra un addio importante in difesa. Stefan De Vrij saluta l'Inter ed è atteso in Grecia per formalizzare un accordo biennale con il Panathinaikos. Strategie per il futuro in casa Juventus. Con il contratto di Dusan Vlahovic in scadenza la prossima settimana e un rinnovo ancora congelato, i bianconeri si muovono con decisione sul mercato degli attaccanti. Il nuovo amministratore delegato, Giovanni Carnevali, ha riallacciato ufficialmente i contatti con il Paris Saint-Germain per portare a Torino il francese Randal Kolo Muani, reduce da un prestito al Tottenham. Ci stiamo lavorando, ha ammesso l'ex dirigente del Sassuolo, forte anche del gradimento di Luciano Spalletti che aveva già richiesto la punta a gennaio. Il futuro di Marc Márquez sarà ancora tinto di rosso. Il fuoriclasse spagnolo ha siglato un rinnovo contrattuale biennale con i Ducati Lenovo Team, legandosi alla scuderia di Borgo Panigale per le stagioni 2027-2028. Fresco del trionfo de Brno, il 33enne sette volte campione del mondo nella classe regina ha commentato: «Ero convinto che questo fosse il progetto più competitivo, qui abbiamo vinto il titolo ed è il posto giusto per raggiungere obiettivi ambiziosi». Soddisfazione espressa anche dal CEO Claudio Domenicali e da Gigi Dall'Igna che hanno lodato la straordinaria mentalità e il talento dello spagnolo. Prende forma la rosa dei premiati per il 30° premio internazionale Fair Play Menarini in programma il prossimo 2 luglio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Tra le leggende dello sport che riceveranno il prestigioso riconoscimento per i valori e la correttezza si aggiungono due icone del calcio mondiale, l'ex interista Diego El Principe Milito, eroe del triplete nerazzurro nel 2010 con Mourinho, ed Emilio Butragueño, storico simbolo del Real Madrid degli anni 80. I due ex calciatori si uniscono a un parterre di stelle che comprende tra gli altri Bebevio, Armando Plantis, Gianfranco Zola e Gregorio Paltrinieri. La scherma azzurra si riprende il trono d'Europa e questo è il verdetto dei campionati europei assoluti di Anthony 2026 che hanno visto l'Italia chiudere al primo posto nel medagliere per nazioni con ben 4 medaglie d'oro, una in più rispetto all'edizione dello scorso anno a Genova. Completano il bottino azzurro un argento e 2 bronzi. Un risultato che ha consentito alla spedizione guidata dal presidente federale Luigi Mazzone e dal capo delegazione Francesco Montini di precedere la Francia padrona di casa, rivale costante anche in questa kermesse continentale. A brillare sono state soprattutto la spada maschile del CT Diego Confalonieri e il fioretto del commissario tecnico Simone Vanni, ma importanti segnali sono arrivati anche dalla sciabola femminile del CT Andrea Aquili, salita sul terzo gradino del podio nella prova a squadre. Eppure per la sciabola maschile del CT Andrea Terenzio e per la spada femminile del commissario tecnico Dario Chiadò. Nonostante le medaglie sfumate negli assalti decisivi ci sono state indicazioni positive in chiave futura, soprattutto in vista del campionato del mondo in programma tra un mese a Hong Kong.
Con una squadra molto giovane e ricca di esordienti, la spedizione italiana ha infatti messo in luce nuovi talenti di grande valore e veterani che hanno confermato la loro straordinaria competitività, interpretando da campioni le sfide sulle pedane transalpine. Hanno vinto i titoli europei Simone Mencarelli, spada maschile individuale, la squadra di spada maschile Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Simone Mencarelli, Andrea Santarelli, la squadra di fioretto femminile Martina Battini, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto e la squadra di fioretto maschile Filippo Macchi, Ghion Bianchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Argento per Arianna Errigo, fioretto femminile individuale. I due bronzi portano le firme di Tommaso Martini, fioretto maschile individuale, e della squadra di sciabola femminile Michela Battiston, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale.

Colpita dagli attacchi di Trump, ma nessun cambio di rotta con gli Stati Uniti, dice Giorgia Meloni. Oggi la premier a Berlino per il vertice con gli alleati europei. Stati Uniti-Iran, un rebus, le ispezioni ai siti nucleari. Teheran nega, Trump assicura controlli all'infinito. Intanto il Senato americano approva la risoluzione per lo stop alla guerra. Rientreranno oggi in Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizza, i due attivisti italiani della flottiglia liberati dopo un mese di detenzione in Libia. L'agente di polizia locale morto durante un inseguimento a Milano chiede scusa alla famiglia. Il 27enne arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Non l'ho visto cadere, si difende. La morte di Giulio Regeni, chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni per i 4007 egiziani. Il regime del Cairo protegge i suoi aguzzini, accusa la procura. Caldo record per l'OMS emergenza sanitaria. In Italia sono 16 le città da bollino rosso, in Francia 40 le vittime per annegamento. Ieri il giorno più torrido di sempre. In Germania traffico ferroviario bloccato per ore in tutto il paese, treni fermi alle stazioni, passeggeri in attesa. La causa potrebbe essere legata a un aggiornamento software. Il Portogallo travolge l'Uzbekistan, Ronaldo in gol per il 6° mondiale di fila. I Leoni d'Inghilterra fermati dal Ghana, Colombia ai 16esimi, tennis Sinner.

Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, mercoledì 24 giugno 2026. Ariete, osteggiati da Mercurio e Giove, continua a non essere facile ottenere i risultati sperati in ambito lavorativo, ma a consolarvi ci pensa l'amore ben protetto da Venere positiva. Voto 7. Toro, la vostra sarà una giornata proficua per gli affari, anche se potreste essere distratti da vicende sentimentali che, oltre a Venere, oggi potrebbero essere messe in difficoltà anche dalla Luna in opposizione. E voto 7-. Gemelli, la presenza di Urano nel segno e la benevolenza di Saturno, Plutone e Nettuno vi invitano ad utilizzare l'entusiasmo e la curiosità che vi sono propri per ottimizzare il vostro impegno sia nell'ambiente di lavoro sia in famiglia. Quindi voto 8. Cancro, un buon Marte e un'acuta Luna vi offriranno belle energie che Mercurio e Giove nel segno vi aiuteranno a spendere con intelligenza anche in chiave futura. Amore vivace e voto 8. Leone, il periodo che state vivendo vi vede liberi da preoccupazioni almeno per quanto riguarda gli affari e forse questo dovrebbe incoraggiarvi ad occuparvi di più delle esigenze di coloro che vi sono vicini, come vuole Venere nel segno. Voto 7+. Vergine, grazie al buon aspetto di alcune stelle potrete utilizzare le vostre molte risorse per pensare al futuro in modo costruttivo, quindi fatelo con il voto 8. Bilancia, la doppia dissonanza di Mercurio e Giove potrà ostacolare i vostri piani, ma sarà soprattutto la situazione professionale a soffrirne, visto che i sentimenti, grazie a Venere positiva, vi renderanno anche oggi sereni. E voto 7. Scorpione, la Luna nel segno con la complicità di Mercurio sempre in ottimo aspetto favorirà il buon esito della giornata lavorativa. In amore serve molta disponibilità e voto 8-. Sagittario, non ci sono apparenti ostacoli e le vostre ambizioni hanno sempre buone possibilità di essere soddisfatte. Datevi da fare con il voto 8. Capricorno, mantenete salde le vostre convinzioni e non fatevi influenzare troppo da Mercurio ostile, anche perché oggi a darvi una mano ci penserà la Luna amica. Quindi voto 7+. Acquario, la vita sentimentale per Venere in quadratura sembra non darvi tranquillità. In compenso, per ora avete la possibilità di consolarvi con qualche bel successo lavorativo. Quindi voto 7. Pesci, l'aspetto positivo di alcuni astri dovrebbe assicurarvi sensazioni gratificanti da vivere con consapevolezza. Voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle.

0: piattaforme. Oh,
1: la Viral Shots Chart. Amiche e amici della Viral Shots Chart, ben ritrovati. Eccoci qui pronti a gustarci la nuova super selezione di brani di ieri e di oggi fra quelli che stanno facendo impazzire i social e Shazam. Pronti a scatenarvi ed emozionarvi? Dopo questa bella rima, vai che si parte con la Viral Shots Chart, ma subito il ripassino del vecchio podio uscente della scorsa settimana. Alla 3, She's Our Sisters con I Don't Feel Like Dancing. Ballano ma controvoglia.

ora si comincia con la selezione della settimana. Alla 10, Ivan Allen con Jump. Pubblicata all'inizio del 1984, questa hit incarna l'energia del rock anni 80 guidata dall'iconico sintetizzatore di Eddie Van Halen. Aneddoto, il resto della band odiava inizialmente quella parte di tastiera ritenendo che allontanasse il gruppo dal loro classico sound più hard rock, ma Eddie la impose registrandola di nascosto nel suo studio privato e ha fatto bene. Van Halen, Jump!

0: Song of the Week.
1: Scopriamo chi vola alto a livello globale questa settimana. Troviamo Alanna Miles con Black Velvet, un graffiante pezzo del 1989 che rappresenta la fine di un decennio e le radici del blues rock, un sensuale tributo dedicato al mito senza tempo di Elvis Presley. Il titolo Black Velvet, velluto nero, fa riferimento diretto alla tipologia di supporto su cui venivano appunto dipinti i ritratti preferiti di Elvis a Memphis. Alanna Miles, Black Velvet.

0: Number 9.
1: Posizione numero 9. Tokyo Hotel con Monsoon, un vero e proprio inno generazionale del 2007. La traccia definisce l'estetica del pop rock dei primi anni 2000. E per evitare che l'originale tedesco, Deutsch den Monsoon, ne frenasse il successo planetario, la band incise in fretta e furia la versione inglese, pur non parlando loro quasi una parola di inglese, almeno a quell'epoca lì del debutto. E fu un grande successo. Tokyo Hotel, Monsoon.

0: number 8.
1: Posizione numero 8. Harry Styles con American Girls, un brano pop contemporaneo rilasciato nel 2026 che unisce il pop moderno a sfumature più di rock indipendente. In un'intervista, Harry Styles ha rivelato che il pezzo è nato dalla solitudine provata nel vedere i suoi 3 migliori amici sposarsi in sequenza mentre lui si trovava da solo in tour. American Girls, Harry Styles.

0: Angolo Discovery.
1: Per l'angolo Discovery, Bill Withers con Ain't No Sunshine, un capolavoro soul minimalista del 1971 che cattura perfettamente l'essenza acustica dei primi anni 70. La leggendaria ripetizione per ben 26 volte di I Know doveva essere solo un riempitivo provvisorio, ma i produttori in studio rimasero talmente folgorati dall'effetto ipnotico che convinsero Withers a non aggiungere altre parole. Bill Withers.

0: chart. Fire Shots Chart.
1: Posizione numero 7.
2: Number 7.
1: Suzy 4 e Chris Norman con Stumbling In. Uscito nel 1978, questo morbidissimo pezzo soft rock fotografa la transizione della musica radiofonica verso la fine degli anni 70. È nata quasi per caso questa canzone durante un party a Colonia, in Germania, dove i due artisti improvvisarono un duetto chitarra e voce per puro divertimento degli ospiti. Suzy 4 e Chris Norman, Stumbling In. I love it.

0: 6.
1: Oh, ma cosa ci fa trovare alla posizione numero 6 questa nostra Viral Shazza Chart? Gli Spandau Ballet con Throw the Barricades, un'epica ballata del 1986 che è la quintessenza del romanticismo New Wave. Il chitarrista Gary Camp l'aveva scritta di getto a Belfast dopo aver appreso la tragica notizia della morte di un caro amico della band. Spandau Ballet, Through the Barricades.

0: Soundtrack.
1: E la colonna sonora di questa settimana è quella ufficiale del settimo film della saga di James Bond, intitolato Agente 007, una cascata di diamanti. In realtà il titolo originale è Diamonds Are Forever. Registrata nel 1971, racchiude quell'atmosfera orchestrale tipica delle grandi colonne sonore. Il creatore e produttore John Barry ordinò esplicitamente alla Bassi di cantare pensando a un fallo maschile, per dare al pezzo quell'erotismo e quel pathos, direi unici, e ha funzionato. Shirley Bassey, Diamonds Are Forever.

0: Number 5.
1: E siamo a metà della nostra Viral Shots Chart della settimana. Rod Stewart con Baby Jane, un successo del 1983 che ha segnato la svolta synth pop degli anni 80 per lui, per la leggenda britannica. E nonostante l'enorme successo radiofonico mondiale, Rod Stewart decise di non suonarla quasi mai dal vivo per moltissimi anni, perché considerava le tonalità del brano troppo alte e logoranti per le sue corde vocali. Rod Stewart, Baby Jane.

0: Vintage.
1: Per l'angolo vintage, Nina Simone con Feeling Good, scritta originariamente nel 1964 per un musical, ma la versione della sacerdotessa del soul è del 1965 ed è questa che è diventata il simbolo della black music. Non venne mai pubblicata come singolo all'epoca dell'uscita, ma raggiunse lo status di hit globale solo decenni dopo, grazie all'uso massiccio dentro i film e nelle pubblicità. Nina Simone, Feeling Good.
2: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Viral Chart.
1: Posizione numero 4. Number 4. Rick James con Super Freak, un travolgente inno del 1981 che fonde funk e dance, tracciando la strada per le produzioni ritmiche moderne. La linea vocale di sottofondo, quella che ripete Super Freak, è stata cantata niente poco di meno che dai Temptation, storici pilastri della Motown e amici d'infanzia dello stesso Rick James.

Genio. Il brano ha ottenuto un successo commerciale senza precedenti in Germania, rimanendo in classifica per ben 97 settimane consecutive, diventando ai tempi uno dei singoli più venduti della storia tedesca. E ce l'ascoltiamo ancora adesso. Gossip, Heavy Cross.

0: 2.
1: Posizione numero 2. Matt Bianco con Sneaking Out the Back Door. Lanciata nel 1984, la canzone è il manifesto del genere sofisti pop, cioè il pop un po' più elegante e sofisticato, che univa anche degli elementi jazz. Contrariamente a quanto molti pensano, non esiste nessun signor Matt Bianco all'interno del gruppo, perché il nome è un personaggio fittizio inventato dalla band che richiamava l'identità di una spia o di un agente segreto. Matt Bianco, Sneaking

0: ora il consueto riepilogo dei brani che ci hanno accompagnato fino a qua. Van Allen Jump, Alana Miles Black Velvet, Tokyo Hotel Monsoon, Harry Styles American Girls, Bill Withers Eternal Sunshine, Susie 4 e Chris Norman Stumbling In, Spandau Ballet Ciao The Barricades, Shirley Bassey Diamonds Are Forever, Rod Stewart Baby Jane, Nina Simone Feeling Good, Rick James Super Freak, Gossip Ivy Cross, Matt Bianco Sneaking Out The Back Door.
1: Number one.
0: Adesso il rullo di tamburi, dai regia, prima o poi facceli sentire. Posizione numero 1 della settimana, Celine Dion con All By Myself, una monumentale cover del 1996 che rappresenta l'epoca d'oro delle grandi produzioni pop degli anni 90. L'autore originale del brano, Eric Carmen, si era ispirato al movimento del concerto per pianoforte numero 2 di Rachmaninoff, ma la voce di Celine Dion ha reso il tutto qualcosa di straordinario. E noi ce lo ascoltiamo, Celine Dion, All By Myself.

Amiche e amici della Viral Shots Chart, anche oggi il nostro viaggio musicale finisce qua ed è stato veramente uno spettacolo, spero anche per voi, scoprire e riscoprire dei pezzi che, diciamo, ci hanno sbloccato dei ricordi anche un po' dal passato. E sono sorprese musicali senza tempo, sempre bellissime, quindi io vi aspetto qui la prossima settimana, sempre qui con me, con Silvia Dini, per un'altra super antologia tutta da gustare. E nel frattempo, ma che ve lo dica a fare? Shazammate, gente! Shazammate!

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi, l'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono,

0: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela
1: e siamo pronti ad un nuovo appuntamento con l'Italia in sette note, la storia della musica italiana divisa per decennio dopo decennio in sei canzoni. E naturalmente noi partiamo dal decennio più lontano.
2: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60, decennio musicalmente ricchissimo di gruppi musicali che proponevano canzoni con sonorità inglesi e americane e cantanti solisti che si rifacevano alla musica melodica italiana, tra questi Franco Tozzi, e lo andiamo ad ascoltare con il brano I tuoi occhi verdi.

0: Abbiamo ascoltato I tuoi occhi verdi di Franco Tozzi. E adesso ci spostiamo negli anni 70, vero Marco?
1: Esatto, andiamo con qualcosa di molto meno melodico. In questo caso lei, pur essendo regina della melodia, grazie anche alla sua meravigliosa voce, è stata molto grintosa, una giovanissima Marcella con Nessuno Mai.

0: Sicuramente chi ha conosciuto Marcella con la classica Montagne Verdi avrà fatto rastentato a ritrovarla in questa Nessuno Mai. Canzone che però a me piace parecchio. Bella, grintosa, musicalmente molto molto curata. E così abbiamo anche quest'oggi accontentato i nostalgici degli anni 70.
1: E adesso infatti ci spostiamo negli anni 80 e andiamo ad ascoltare un artista che iniziò la sua carriera nel 1968, distinguendosi nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. Ha calcato il palco del Festival di Sanremo 5 volte, riuscendo ad aggiudicarsi 2 volte il premio della critica. E nel 1984 firma con l'Ariston Record e partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con uno dei suoi brani più importanti della sua carriera, Come si cambia. Sì, stiamo parlando proprio di lei, Fiorella Mannoia.

0: Abbiamo ascoltato Fiorella Mannoia, Come si cambia. Ci spostiamo ancora di un altro decennio.
1: Ok, dagli anni 80 di Fiorella Mannoia agli anni 90, con qualcosa di completamente diverso, perché ragazzi, sentite un po' che grinta. Qui si era tra il 90 e il 1991. Lei era una giovanissima cantante e si proponeva con questa sola. Stiamo parlando di Marina Rei, che poi tanti successi ha avuto tra gli anni 90 e i primi anni 2000, partecipando anche a diverse edizioni del Festival di Sanremo. Marina Rei, lo ripetiamo, sola! Sola!

0: grintosa, grintosissima Marina Rey, tra l'altro dotata di una voce soul. L'abbiamo ritrovata quest'oggi direttamente dai primi anni 90 con Sola. Cambiamo secolo e cambiamo millennio.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo esattamente negli anni 2000 per andare ad ascoltare un artista che è stato annoverato fra i principali esponenti del blues in Italia. L'artista è Zucchero Fornaciari e il brano con cui lo ascolteremo è Un Chilo.

0: Abbiamo ascoltato Zucchero Fornaciari con Un Chilo. E adesso ci spostiamo di un altro decennio, vero?
1: Praticamente arriviamo quasi ad oggi. Sono state diverse le voci femminili quest'oggi, perché abbiamo avuto Marcella, abbiamo avuto Fiorella Mannoia, abbiamo avuto Marina Rei, adesso abbiamo un'altra voce femminile. Un altro personaggio molto particolare come Zucchero, lei, eh? Iniziato la sua carriera a metà anni 70, giovanissima, ed è ancora in formissima. Ritroviamo Loredana Bertè.

0: Come detto prima, carriera lunghissima e tutt'altro vicina al tramonto, per fortuna, perché ce la godiamo anche in questi anni 2000. Stiamo parlando di Loredana Bertè, che abbiamo ritrovato con questa sua recentissima Che cosa vuoi da me. E con questo, ragazzi, si completa il percorso all'interno di Italia in sette note. Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima. Ciao a tutti!
0: Sicuro? Ciao!
2: Game over.
3: Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

Ben ritrovati come sempre nella mia rassegnata stampa. Allora, ovviamente l'estate è iniziata e si sa che fra poco tantissimi italiani cominceranno le sospirate, sognate, meravigliose ferie, perché insomma da giugno in poi vale qualsiasi settimana. E allora ovviamente dobbiamo fare un po' una panoramica sul turismo, soprattutto il turismo cafone, perché sappiamo che ormai negli ultimi anni la piaga vera dello spostarsi, oltre l'overtourism, perché ovunque tu vai ormai è veramente, c'è sempre troppa gente che dice vabbè, ma io quando mi rilasso mai, probabilmente conviene stare a casa quando tutti partono, perché almeno ti godi un po' di tranquillità. Però andiamo in Alto Adige, dove appunto per questo turismo cafone arrivano i ranger. Allora, l'iniziativa nasce dal fatto che ormai la constatazione che è stata fatta è che soprattutto anche le località alpine, quindi non solo al mare ma anche in montagna, ormai sono arrivati veramente un sacco di persone che escono dai sentieri, che vanno troppo vicino agli animali e insomma che creano pericolo per sé ma anche per appunto gli abitanti della natura. Un'altra cosa tra l'altro smodata, un uso incontrollato che si continua a fare è quello del drone. Siccome ormai sono tutti i fotografi, tutti i videomaker, tutti siamo autorizzati a comprarci un drone e a fare le nostre riprese, manco dovessimo fare poi il contest del National Geographic. E allora i ranger dell'Alto Adige saranno presenti nei punti del simbolo del turismo Alto Adigino, per esempio il lago di Braies, il lago di Carezza, posti meravigliosi tra l'altro, se c'è dall'Alpe di Siusi, la chiesetta di Ranui e Santa Maddalena di Funes, fino alla gola di Blätterbach. E il compito dei ranger in realtà non sarà quello di fare le multe, non è quello, ma in realtà insomma fare un po' da cicerone della montagna a questi turisti per sensibilizzarli sul comportamento corretto da tenere specialmente in montagna, perché ragazzi purtroppo bisogna rispettare i luoghi in cui si va. E lo dico perché è inutile che poi ci arrabbiamo perché i prezzi sono folli o comunque perché c'è troppo casino, perché la gente fa la coda per fare un selfie, diventa tutto veramente paradossale e ridicolo. E per rimanere in tema di caro spiaggia e caro vacanze, dalla montagna andiamo appunto al mare, dove i prezzi dei lettini e degli ombrelloni, pensate, sono saliti del 24% in 5 anni, se facciamo questa media ponderata, se ci spostiamo a 5 anni fa. Per capirci, prima nel 2021 una settimana con ombrellone e due lettini costava una media di 182 euro, oggi supera i 225 euro, poi dipende da uno dove va. La media qui è stata fatta su Lignano, Alassio, Rimini, Gallipoli, Alghero, Palinuro, Viareggio, Senigallia, Taormina, Giardini di Naxos e Anzio. Però capite che è ovvio che poi noi siamo stizziti, noi utenti, però non vuol dire che dobbiamo essere maleducati. E a proposito di classifica spiagge, è stata pubblicata la migliore classifica delle spiagge del mondo. Dobbiamo essere proud perché ci sono due nostre spiagge italiane nella top 50. Al numero 48 infatti troviamo la spiaggia della Pelosa in Sardegna, e che gli vuoi dire, raga, sembra una piscina. E al 18° posto Cala dei Gabbiani, sempre in Sardegna. Ma andiamo più in alto, nella 10ª posizione c'è Donald Duck Bay in Thailandia, nella 9ª siamo in Cambogia a Koh Rong, poi saliamo in Messico all'8º posto con la Playa Balandra, le Maldive solo in 7ª posizione, questa cosa ragazzi mi devasta, con la spiaggia di Digura, poi saliamo alla 6ª con Shoal Bay East ad Anguilla, le Fiji in 5ª posizione con Mamanuka Beach, 4º posto Madagascar, Nosy, Irania, 3º posto Wharton Beach in Australia, 2ª posizione per gli amici della Grecia, Phteri Beach, quindi sarete tutti là quest'estate a fare l'overtourism, 1º posto Filippine, Entalula Beach. Che dire, lo so che in Italia abbiamo il mare più figo, si mangia meglio, tutto quello che gli pare, ma non cominciamo a fare gli italiani che dobbiamo vincere per forza il posto in classifica. Allora, tornano come sempre le raccomandazioni per le ferie: non si devastano i monumenti,
vediamo quest'anno chi vincerà il premio imbecille dell'estate, che scriverà il suo nome sul Colosseo. Non si fanno spaventare gli animali, non si vanno a circondare gli animali, insomma bisogna essere rispettosi del mondo che ci circonda e non si porta via la sabbia dalla spiaggia. Lo ricordiamo perché di nuovo recentemente una signora si era portata 10 kg di spiaggia dalla Sardegna, che io mi chiedo, ma che te ne fai? Ma dove la devi mettere? Non lo so. Oggi sono concitata, fa caldo, il caldo mi dà la testa, per cui vado a rassegnarmi e come sempre ci sentiamo domani. Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. A domani. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

0: Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci immerge nell'universo di icone pop con l'energia del dance floor. Iniziamo questo viaggio ritmico con una perla di pura adrenalina firmata dalle

sorelle più amate della musica italiana e sono Paola e Chiara che ci propongono la loro emozionante Furore. Diciamo che se la passione avesse una forma, in questo brano sarebbe quella di una palla luminosa e con le luci stroboscopiche. Loro ci cantano di una connessione amorosa che non ha bisogno di grandi gesti, ma solo della costanza di esserci, di essere presenti, di essere quel punto fermo mentre tutto intorno corre e sbiadisce, ed essere fortemente uniti come il ritmo della cassa dritta. È un brano che parla di dedizione pura, di amore, un po' come dire nella buona e nella cattiva sorte, ma lo fa con tutta l'energia della musica dance. Ma a noi piace andare a caccia di curiosità. Intanto questo brano, oltre alle sorelle Yetzi, è stato realizzato da un team di hitmaker formidabili, fra cui Merck and Cremont, perché hanno voluto, Paola e Chiara, realizzare un pezzo davvero bello, energico, orientato alla nostalgia della dance degli anni 2000, che però è uno stile che rimane sempre valido, e l'hanno utilizzato per il loro ritorno in grande stile al Festival di Sanremo del 2023, per celebrare anche la loro reunion artistica dopo anni di lontananza dalle scene. Poi c'è anche il significato del pezzo. Qui parliamo di furore, ma non è un concetto astratto o peggio rabbioso, non è furia, ma è energia, quella capacità di restare uniti mentre tutto il resto cade a pezzi sotto una pioggia di coriandoli. In questa notte di furore lasciati andare. E non è solo musica, è un giuramento di protezione, è qualcosa che fa piacere anche ascoltare. Poi le loro voci che iniziano quasi sussurrando, i loro bei timbri caldi all'unisono, così molto magnetiche, e si aprono nel ritornello in un inciso potente ma non forzato, ecco, c'è molta misura ed è una interpretazione comunque dove si può apprezzare la loro tecnica e la loro capacità di armonizzazione vocale che rende ancora meglio l'emozione, quindi non ci stupisce ma ci avvolge. E così come un abbraccio a fine serata dopo una bella serata in discoteca. È venuto il momento, chiudiamo gli occhi, lasciamoci cullare, anzi no, lasciamoci scuotere da questa splendida promessa pop, Furore di Paola e Chiara.

Ed eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Erano Paola e Chiara con Furore. E ora dobbiamo iniziare la seconda parte. Non so dire se cambiamo marcia, o anzi, andiamo ancora oltre, scaldiamo ancora di più i motori, perché ci aspetta una vera regina della dance e dei palchi europei. Un'artista bulgara, si chiama Dara, che ci propone un travolgente tormentone, Bangaranga, che ha vinto l'Eurovision del 2026. Qui non si parla di protezione, ma siamo proprio su un altro piano, di aperta e travolgente riscossa, perché Dara prende le redini della scena contemporanea e trasforma questo pezzo in un manifesto di forza ed emancipazione, tutta al femminile, unendo la grinta del pop balcanico alla sua impeccabile tecnica vocale espressiva, anche molto teatrale, come si può vedere sia dall'esibizione sul palco dell'Eurovision sia dai videoclip. Lei prende il momento in cui una donna decide che non si spezzerà di fronte alle ombre, ai dubbi, e trasforma il rumore in pura luce. Intanto lei ha voluto dare quasi un significato magico a questo pezzo, perché Bangaranga non è solo un pezzo orecchiabile, ma è stato spiegato da lei come sinonimo di fuoco, di ritmo e di caos positivo, una vera e propria rivolta ma felice, usata come forza positiva per scacciare l'oscurità e riportare la vita in qualsiasi luogo, qualsiasi stanza dove appare. L'interpretazione rende appieno questo concetto di rinascita, e lei ha una versatilità vocale rara, capace di alternare sussurri magnetici con graffi di pura potenza black, e questo riesce appunto a dare quell'impronta teatrale all'interpretazione del pezzo. Un'altra curiosità invece: ci arriva dai social l'informazione. Pare che Eros Ramazzotti avesse fatto una curiosa profezia, ma involontariamente probabilmente, perché aveva intonato il pezzo proprio prima che la Bulgaria sbaragliasse tutti gli altri concorrenti al televoto. O magari invece perché un orecchio allenato aveva individuato già quale poteva essere il brano migliore e più rappresentativo di questa particolare edizione dell'Eurovision. Infine, prima di ascoltarcela, prestate attenzione anche voi ai passaggi di registro, questo lo dico per chi è più tecnico e ama analizzare le voci dei cantanti, perché Dara non imita le classiche dive della dance, ma sfida l'ascoltatore sul terreno dell'attitudine, cantando ad esempio I'm an angel, I'm a demon, portando il brano verso vette ritmiche altissime che solo poche possono permettersi di toccare senza perdere il controllo del suono e dell'intonazione. Se prima Paola e Chiara ci hanno cullato con la dolcezza e del ricordo e dei dance floor più classici, Dara invece ci dà la spinta finale per rialzarci a testa alta e prenderci il mondo. Silvia Dini con questo vi saluta, la nostra puntata di Musical Chatter è finita, non mancate alla prossima, volume al massimo, tiriamo fuori la grinta, ci salutiamo ascoltandoci Dara con Bangaranga.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter.

Almeno 500 aerei americani decollati da basi italiane all'inizio dell'operazione in Iran, dice Rutte, i colloqui Washington-Teheran. Intanto riprenderanno la prossima settimana, lo annuncia il Pakistan. Meloni ribadisce la linea della distensione su Trump, nessun cambio di rotta nei rapporti con gli Stati Uniti. Oggi la Presidente del Consiglio al vertice A5 a Berlino. L'Ucraina al centro dell'incontro in Germania, in vista del summit NATO del 7 luglio ad Ankara, sul tavolo anche gli investimenti nella difesa e la sicurezza nel Mediterraneo. L'ondata di caldo record in Italia, bollino rosso in 16 città, domani saranno 17, temperature roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Picchi anche nel resto d'Europa, le situazioni più critiche sono in Francia e in Spagna, scuole chiuse nel Regno Unito, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità si tratta di un'emergenza sanitaria. Rapporto annuale del Parlamento sulle dipendenze, quasi un minorenne su quattro ha fatto uso di una sostanza illegale, cocaina responsabile di un terzo delle morti dovute alla droga. Via libera del Senato tra le contestazioni delle opposizioni al DDL caccia, estenderebbe le aree consentite e limiterebbe le specie protette. Ora il testo passa alla Camera. Il Portogallo che travolge l'Uzbekistan, Ronaldo unico calciatore a segnare in 6 mondiali di fila, l'Inghilterra inchiodata sul pari dal Ghana e la Colombia di misura sul Congo.

0: Sensi in Movimento presenta.
1: Amici sbevazzoni, bentornati su Sensi in Movimento, il canale YouTube sul vino più seguito in Italia. Dove il vino è un piacere, anche se fingete di capirci qualcosa.
2: Se scherza, eh?
1: E infatti oggi voglio affrontare un tema molto particolare e anche un po' delicato, se vogliamo. Perché oggi non parleremo di vitigni, di cantine, di vini, di denominazioni, di punteggi.
3: Ma di mercati c'entra? Rionali, di no, commercio ambulante, sì, di spettacolo viaggiante, sì, che porta vabbè, denaro.
1: Niente di tutto questo. Oggi parleremo di persone, parleremo di voi. Intendo nel senso più ampio del termine, naturalmente. Non voi voi. E soprattutto del rapporto, diciamo, particolare che più in generale molte persone hanno con il vino. Perché diciamolo chiaramente, quante volte vi è capitato di essere a cena, per esempio, e vedere qualcuno annusare il calice, rotearlo lentamente, fare facce concentrate e meditative. E poi magari sentirlo sproloquiare.
4: Questo c'è un parli così
5: pagheroso.
6: Giurerei che è un vino isolano, è salino.
4: Oh, vedi che c'aveva ragione che è salino? Sì. Non ho visto vino, dai.
1: Bene, e allora andiamo a vedere cosa c'è realmente dietro. Venite con me, vamos! Ma non prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale, per chi lo fa e poi mi scrive una mail all'indirizzo info@sensimovimento.it, invierò personalmente la mia pubblicazione in formato PDF, le parole del vino, il vocabolario del perfetto sommelier. Utilissimo!
7: Ah, mi stavo a scordare!
1: Attenzione oggi, amici sbevazzoni, James Suckling, il guru mondiale della degustazione, certamente tra i tre primi critici enologici del mondo, ha testato pochi giorni fa la Solaria Ionica 59 e le ha assegnato un punteggio clamoroso, 95 centesimi. È successo! Si affianca quindi al punteggio altrettanto stellare, cioè 19 ventesimi, assegnato alla Solaria 59 qualche mese fa da Jenkins Robinson. Le assegnazioni della Solaria Ionica, vino rarissimo, stanno entrando in una nuova fase, la fase finale. Rimangono meno di 600 bottiglie a disposizione, tutte numerate, cippate e firmate. 65 anni di attesa in botti di cemento, vino perfettamente vivo, appena imbottigliato, vino da meditazione. Come dicevo, a breve le modalità di assegnazione cambieranno. Chi acquista ora entra alle condizioni attuali, dopo sarà un'altra storia. Se volete esserci, scrivetemi. Premettiamo subito, attenzione, non sto dicendo che non esistano profumi o gusti nel vino, cioè sensazioni visive, olfattive, gustative, tutt'altro esistono, e come e meno male. Il punto è un altro: perché molte persone sentono proprio il bisogno di mostrare di capirne di vino e invece non ci capiscono una beata mazza? E soprattutto perché il vino e non altri argomenti di altri settori, per esempio, perché crea questo meccanismo? Proprio il vino. Perché nessuno, ad esempio, si vergogna di dire «Guarda, lascia stare, non capisco nulla di giardinaggio!» Oppure «Odio la nautica, la filatelia non la sopporto!» Su questi e tanti altri argomenti lo si ammette tranquillamente. Ma con il vino, no! Con il vino molte persone hanno quasi paura di dire «Io non me ne intendo, non ci capisco!» Bene, secondo diversi studi psicologici ed io nella mia personalissima esperienza venticinquennale posso confermare, i casi in cui si verifica questo fenomeno, cioè ne capisco e invece non ne capisco, possono essere prevalentemente due. Primo, quando ci troviamo al cospetto del temutissimo Narcissus arrogantissimus sommelieris, un esemplare unico nel suo genere, caratterizzato da un'autostima ipertrofica, tanto diffuso quanto esilarante. Lo si riconosce da tipici comportamenti che io definirei inequivocabili. Ad esempio per il vocabolario roboante, ma totalmente inesistente, che usa. Parla spesso del terroir sussurrato, della massa critica vibrante e dell'acidità che fa la spaccata. Termini incomprensibili al 100% dei presenti, anche perché sono termini inventati, creati ad hoc per marcare la distanza fra lui e i bevitori comuni. ma lo si riconosce anche e soprattutto per i merdoni che pesta, sempre inconsapevolmente. Tipo, preferisco lo Chablis perché non mi piace lo Chardonnay. Oppure gli champagne, se non sono francesi, li riconosco subito perché mi fanno venire acidità di stomaco. Ecco, tragico. Ultimissimo ma inequivocabile tratto, ovviamente il Narcissus arrogantissimo sommelieris non conosce la regola aurea della convivialità e quindi la ignora sistematicamente.
0: A proposito, metto qui sotto il link al video dal titolo L'espertone di vino, pubblicato circa 5 anni fa, ma tema sempre molto attuale.
1: Due, il secondo caso in cui si ha una consistente e crescente paura nel dimostrare incompetenza con un calice dipende molto dal contesto in cui ci si trova. Un fattore davvero molto importante, direi decisivo.
2: I bicchieri. 5 calici sfasati sulla sinistra, altri 5 sfasati sulla destra. Da quale parte bere?
1: Se ci fate caso, infatti, questo timore si innesca soprattutto in ambienti e in situazioni importanti.
2: Lei conosce le regole, Fantozzi. Lei sa come deve comportarsi in società, non è vero? Quello che deve fare, quello che non deve fare, vedremo.
1: Qui la tesi è la seguente. Più il contesto diventa esclusivo, più molte persone sentono il bisogno di mostrarsi competenti relativamente al vino. È oggettivamente più raro sentire qualcuno confessare la propria ignoranza sul mondo del vino,
0: cosa peraltro legittimissima,
1: durante per esempio la sagra della Pattona, Pattona, ad Agnino in Toscana, oppure alla sagra del Porcel a Fiesse nella Bassa Bresciana. Ma perché questo, ci domandiamo? Perché succede? Perché il vino, soprattutto negli ultimi decenni, molto spesso è stato raccontato come lusso, come raffinatezza, come cultura, ma anche come esperienza esclusiva, in qualche modo elitaria, superiore. E quindi molte persone pensano che capire di vino significhi essere più colti, essere più sofisticati, essere più intelligenti, più importanti, più fighi. E qui nasce il problema.
0: Se non ne avessimo già abbastanza.
1: Perché il mondo del vino è intriso di un linguaggio molto particolare. E diciamolo, a volte anche proprio respingente.
0: Ecco perché io regalo il vocabolario del vino a chi si iscrive al canale, per aiutare a tradurre, per aiutare a capire di più.
1: Pensateci un attimo, uno apre per esempio una guida del vino o ascolta un sommelier e iniziano a partire note empireumatiche, sentori terziari, trama tannica, verticalità, tensione gustativa, chiusura balsamica. Cazzo, sembra di leggere un tomo universitario di fisica quantistica. E allora, una persona normale, cioè che non se ne intende, cosa pensa?
5: Ma che sta di a testa di cazzo?
1: E quindi qui molti iniziano a recitare. Proprio perché nessuno vuole sentirsi escluso, inadeguato, inferiore. Soprattutto, e ritorniamo al punto, se si trova in un contesto esclusivo. Ma secondo me il punto più interessante è un altro. Oggi il vino non è più solo un prodotto agricolo, un alimento. Anche un prodotto culturale, se vogliamo. E soprattutto un prodotto edonistico, fonte di piacere, di emozioni sensoriali. Per molte persone il vino è immagine, status, appartenenza. Pensate allo champagne, ne abbiamo già parlato nel video precedente.
0: Metto qui sotto il link in descrizione.
1: Anche se si tratta di uno champagne della Lidl da 17,90€. In questi casi, in certi contesti, la bottiglia diventa un simbolo sociale. Un po' come un orologio costoso, un'auto di lusso, una borsetta super firmata. Ma attenzione, non sto dicendo che sia necessariamente sbagliato. Forse sì però, Ma sto soprattutto dicendo che questo cambia il rapporto con il vino. Perché si beve anche e soprattutto per rappresentarsi, per comunicare qualcosa di sé, per sentirsi parte di un certo tipo di mondo.
0: Evidenziando invece, in questo modo, un'insicurezza personale di fondo piuttosto...
1: E qui arriviamo alla cosa più importante di tutto il video. Cioè, a questo punto dobbiamo farci una domanda molto scomoda. Quante persone amano davvero il vino e quante persone invece amano l'idea di sembrare competenti sul vino? Perché poi in certi contesti il rischio è che il vino diventi una recita, una goffa recita. E peraltro quando succede questo, tra le altre cose si perde quella più bella, l'emozione del bere un vino. Perché un grande vino non dovrebbe servire a farci sentire superiori, colti, fighi, ma dovrebbe farci sentire coinvolti, emozionati, incuriositi, affascinati. Ben diverso. Il vino dovrebbe essere libertà, e piacere, non paura di sbagliare.
0: Ma questo è un altro argomento che affronteremo a breve in un prossimo video.
1: E quindi, come sempre, voglio sapere la vostra. Vi è mai capitato di sentirvi inadeguati in un contesto formale davanti a un calice di vino? O di incontrare invece persone che, secondo voi, appartenessero alla categoria del Narcissus Arrogantissimus Sommelieris? Scrivetemelo nei commenti che ne ragioniamo insieme. E soprattutto condividete questo video con quell'amico che, annusando il vino, dice di sentire il terzo taglio del fieno della marca trevigiana.

Bentornati ad un nuovo episodio dove andremo ad ascoltare i 20 brani più ascoltati e scaricati della settimana. Il primo alla posizione numero 20 è Amor di Achille Lauro. Anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire, sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi e forse in fondo hai ragione tu.

0: E alla numero 10, immancabile nella nostra classifica, Olly con il brano Questa Domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: siamo arrivati alla numero 7 e stiamo per ascoltare LDI H7 a Sanremo con Poesie Clandestine.
1: È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per me che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non

0: Alla numero 4 ritroviamo Dito nella piaga con Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio Vangeli.
1: Oddio, con tutta sta roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano, fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e

0: sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta.
1: Mantiene la posizione numero 3, Sal Da Vinci, con il brano che ha vinto il Festival di Sanremo 2026, Per Sempre Sì.

0: così. Alla numero 2 rimane fermo Saif con Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tenga morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio, schiaccerò quelli degli

Amici della classifica, siamo arrivati alla fine di un altro episodio. Io vi aspetto la prossima settimana per ascoltare insieme i brani più scaricati e ascoltati della settimana. Ciao!

noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

500 aerei americani decollati da basi italiane all'inizio dell'operazione in Iran, dice Rutte, solo voli autorizzati, precisa il Ministero della Difesa. Meloni riferisce in aula, attacca Conte. Con l'Italia accordo bilaterale che abbiamo sempre rispettato. Meloni, leader mondiale che ha fatto un lavoro eccellente, dice l'ambasciatore americano in Italia a Sky TG24. Ribadita la linea sugli Stati Uniti, la Presidente del Consiglio al vertice a 5 a Berlino, in vista del summit NATO di luglio su Ucraina, difesa e sicurezza nel Mediterraneo. Anche ispettori americani con quelli dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica nei siti nucleari iraniani, annuncia Trump, su Hormuz assicura non ci saranno pedaggi. Ondata di caldo record in Italia, bollino rosso in 16 città, domani saranno 17, temperature roventi nei grandi centri come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Picchi anche nel resto d'Europa, la situazione più critica in Francia e in Spagna, scuole chiuse nel Regno Unito per l'Organizzazione Mondiale della Sanità e emergenza sanitaria. Il processo Regeni, la tortura è un crimine contro l'umanità, dice il legale di parte civile dei genitori del ricercatore ucciso. Il governo chiede un risarcimento di 2 milioni di euro. Il Portogallo travolge l'Uzbekistan, Ronaldo unico calciatore a segnare in 6 mondiali di fila. Inghilterra inchiodata sul pari dal Ghana, Colombia di misura sul Congo.

0: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
1: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, Marco Mari ai microfoni con voi, per voi, per 60 minuti con il nostro Flipper. Tante belle canzoni, sia italiane che internazionali al 50% ciascuno, e poi naturalmente le nostre notizie curiose. Partiamo? Partiamo come sempre dalla musica italiana, partiamo da Vasco Rossi.

0: siamo soli, siamo soli.
1: Il grande, grandissimo Vasco Rossi l'abbiamo ritrovato con questa Siamo Soli. E intanto, ragazzi, i mondiali di calcio, Stati Uniti, Canada e Messico insieme vanno, anche se non c'è la nazionale italiana, tutte le altre ci sono e quindi noi li guardiamo e come. Hanno degli orari talvolta un po' sballati per noi, però insomma ci sono. Adesso una voce femminile, quella educatissima di Sciola Ama.

0: Titola Still Believe, questa bella canzone di Sciola Ama di fine anni 90, ragazzi. Allora, diamo un'occhiata a quelle che sono le nostre notizie curiose che abbiamo messo da parte per voi. Parleremo di taxi a guida autonoma, che a quanto pare stanno per sbarcare anche in Italia, tra poco vi diremo anche dove. E poi ci saranno due compleanni. Uno di un bambino di 6 anni che poteva rivelarsi un disastro, in realtà invece è stato un grande successo. Poi tra poco vi racconteremo come mai è successo tutto questo. Ecco, la canzone è adattissima. E poi anche il compleanno di una super nonna di 92 anni che per il suo compleanno voleva guidare un trattore ed è stata accontentata. E adesso Edoardo Bennato.
1: C'era una volta un giorno normale e adesso è un giorno

I Need You Tonight, In Excess, formazione che non faceva musica dance, ma con questa canzone in discoteca ci è andata molto molto bene. La prima curiosità, ragazzi, ci porta a parlare di taxi a guida autonoma. Sì, sì, sono una realtà anche in Italia. Pensate che il progetto New Links, in collaborazione con il Politecnico di Milano, ha lanciato questa sfida. Verrà fatta una sperimentazione in due località, una a Cernusco sul Naviglio, siamo in Brianza, per un totale di 280 chilometri coperti appunto da questi taxi a guida autonoma, e una a Brescia, e qui ragazzi i chilometri saranno più di 600 coperti dai taxi a guida autonoma. Ma dite la verità, voi vi fidereste? Vabbè, è una cosa da provare, vedremo. Intanto arriva anche Umberto Tozzi con una canzone estivissima, quale questa Ti amo, mamma mia.

Ma che successo non è stata questa canzone? Era il 1977, c'erano già le prime radio libere, all'epoca si chiamavano così. E mi ricordo che su questa canzone venivano fatti anche dei giochi radiofonici all'epoca molto elementari, ma seguitissimi dalle persone. Ad esempio su questa canzone veniva richiesto, me lo ricordo come se fosse ieri, sebbene io fossi un bimbo, quante volte veniva nominato il titolo nella canzone. Mi sembra 27, non sono sicuro però, sono passati troppi anni. Era il 1977, era Umberto Tozzi con Ti Amo, ma nel 1977 c'erano anche loro, i Commodores, di Lionel Richie con Easy. Ma che bella questa! Era una vita che non la ritrovavo, mamma mia!

0: quel sogno perfetto.
1: Il mio controcanto,
0: un segno dall'alto, portato dal vento.

tempo scorre via veloce, amici. Siete all'ascolto di Flipper, io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso nella musica al 50% italiana, al 50% internazionale. In quest'estate 2026 e a quanto pare ci sono un po' di polemiche per quanto concerne alcune scelte di bagni, soprattutto in Liguria, da lì è partita la crociata. Niente smartphone ai bagnini durante le ore di lavoro, perché devono stare attenti a quello che accade, quindi non si devono distrarre con il telefonino. E direi che la cosa tutto sommato non è priva di fondamento, ci può succedere. Intanto il tempo scorre via veloce, dicevo, siamo pronti per la prima delle due curiosità legata ai compleanni. Vi raccontiamo subito il compleanno di una nonna di 92 anni che lo vuole festeggiare in un modo molto particolare, guidando un trattore. Tra poco vi raccontiamo tutto, ha davvero dell'incredibile. Questa notizia ci porta in provincia di Pavia, in un paese che si chiama Ferrera.

Come detto, eccoci arrivati a Ferrera, dove incontriamo una nonna di 92 anni che si chiama Milvia Bacchetta. Da 8 risiede in un geriatrico, in una RSA, e per il suo 92esimo compleanno ha espresso il desiderio di guidare per l'ultima volta un trattore. Lei, che negli anni 50 è stata la prima donna in provincia di Pavia a guidare un Landini, a guidare un trattore. E la casa di riposo, in accordo con il sindaco, con la giunta, con gli assistenti sociali, le ha dato questa possibilità attraverso l'utilizzo del trattorino di Tosa Erba dei locali stradini. Ovviamente prima di salirci sopra è stata preparata attraverso tutta una serie di esercizi ginnici per permetterle, insomma, di fare la cosa. Ha detto che è stata un'esperienza meravigliosa, si è divertita come una

Anche Schina ha preso parte al nostro flipper quest'oggi, amici. L'estate per antonomasia è la stagione dei gelati, delle granite, ma anche delle bibite belle, fresche, ghiacciate, eccetera. E molto spesso queste bibite sono in lattina, che siano Sprite, Coca-Cola, aranciate, limonate oppure birre. Pensate che la lattina è stata creata negli anni 60, solo che le prime, nel 1962, avevano la linguetta che si staccava, quindi finiva molto spesso buttata in giro a creare inquinamento nell'ambiente. Poi negli anni 70 invece ne è stata inventata una variante dove la linguetta rimane attaccata alla lattina, e quindi quando si butta la lattina si butta via anche la linguetta. Vi siete chiesti a cosa serve quel forellino davanti sulla lattina? Non serve per infilarci la cannuccia, serve per fare in modo che la linguetta rimanga attaccata alla lattina. Poi ce ne sarebbero altre da raccontare sulle lattine, ma adesso arrivano i Velvet. Li ritroviamo con questa boy band.

i Velvet con questa frizzante, brillante boy band, loro che per alcuni anni, tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000, sono stati sempre presenti ad una manifestazione amatissima all'epoca, qual è stata il Festival Bar, in giro per le località turistiche più belle dello stivale e trasmessa anche televisivamente dalle reti Mediaset. Non voglio fare pubblicità assolutamente, però la situazione è stata questa. Intanto noi si prosegue rimanendo in tema di canzoni che ci ricordano un'estate lontana, perché adesso arriva anche Noeia. E tra poco vi racconteremo la seconda curiosità con protagonista il compleanno, o meglio un bambino di 6 anni ed il suo compleanno, che poteva rivelarsi un fallimento, in realtà è stato un successone pazzesco. In extremis, eh? In extremis.

0: Lancia la pallina di Flipper e viaggia nella musica dei ricordi con Marco Mari.
1: Oh.

Lasciata la provincia di Pavia, ragazzi, siamo arrivati a Monfalcone per quest'altro compleanno. Questa volta protagonista è un bambino di 6 anni che qualche giorno fa ha rischiato di vedere rovinata la sua festa. La mamma aveva organizzato tutto nei minimi particolari, era la prima volta che si affidava ad un animatore e la festa sarebbe dovuta essere al bar Area Verdi, che è praticamente un locale antistante ad un giardino pubblico dove poi si sarebbe dovuta svolgere tutto. Peccato che però all'orario convenuto c'erano soltanto 2 dei 30 amichetti, compagni di classe, che erano stati invitati al compleanno di questo bambino, e le cose si stavano mettendo male. E lì l'animatore ha avuto una pensata, ha cominciato ad avvisare un pochino tutti i suoi contatti e praticamente la festa è diventata un botto mica da ridere, perché nel giro di alcuni minuti si è animato tutto, sono giunte persone che evidentemente avevano i contatti di questo animatore e hanno festeggiato il bambino, persino una pattuglia dei pompieri. È stato un successo strepitoso, davvero bravo l'animatore.

Dopo un pezzo bello robusto qual è stato il Diablo dei Litfiba, ragazzi, qualcosa di morbido con gli Spence, mentre pochi minuti ci separano dalla conclusione, rimaniamo oppure restiamo. Il caldo fa brutti scherzi, ragazzi. Restiamo in tema di canzoni morbide. Beh, questa è morbida ma è anche straziante. Quanto t'amo. Ve lo ricordate, Johnny Hallyday?

0: non lo sa.
1: Quest'oggi ho voluto chiudere il nostro flipper con una canzone che ci ha riportato indietro nemmeno agli anni 70. Qui eravamo negli anni 60 con uno dei grandi urlatori d'importazione, Johnny Hallyday, ragazzi, con Quanto t'amo. E con questa canzone siamo arrivati alla conclusione del nostro flipper, ci siamo giocati tutta la nostra playlist, le notizie curiose al 50% italiana, al 50% internazionale. La voce se ne sta andando, nonostante sia estate, ma so che c'è chi ha la raucedine e chi ha la laringite in questo periodo, io per fortuna no. Comunque la musica ritornerà al prossimo giro con me, con Marco Mari, con la prossima di Flipper. Ciao a tutti ragazzi e grazie per l'ascolto. Ciao!
2: Game over.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Lo so, fumare a letto è un brutto vizio.

0: benvenuti su MotorCube, il podcast per gli appassionati di motori. Novità e racconti dal mondo delle quattro ruote. Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolce Vita e Fiat 600 Turbo 100 sono due modelli molto diversi per filosofia e dimensioni, accomunati dall'obiettivo di ampliare l'offerta verso clienti con esigenze differenti. Da una parte la 500, modello simbolo del design italiano, interpreta una mobilità urbana più legata allo stile e alla compattezza, dall'altra la 600, più spaziosa e versatile, punta su praticità e facilità d'utilizzo quotidiano, grazie alla nuova motorizzazione benzina turbo da 100 cavalli.
1: Questo percorso

0: di rinnovamento della gamma Fiat e di ampliamento dell'offerta, con l'obiettivo chiaro di offrire un'auto, una Fiat, a tutti gli italiani, continua oggi con la presentazione della 600 equipaggiata con il motore turbo 100 e della nuova 500 Hybrid, questa volta in carrozzeria cabrio.
1: La nuova 500 Hybrid Cabrio Dolcevita riprende uno degli elementi più riconoscibili della storia del modello, la possibilità di viaggiare con il tetto apribile. Una caratteristica presente nella gamma 500 fin dal debutto del modello nel 1957 e che oggi viene riproposta in una versione dedicata all'immaginario delle estati italiane. La configurazione cabrio mantiene dimensioni compatte e una vocazione principalmente cittadina. La 500 conferma il suo carattere orientato alla maneggevolezza, gli ingombri contenuti facilitano le manovre nei percorsi urbani, mentre la posizione di guida e la visibilità contribuiscono ad una gestione semplice anche nel traffico quotidiano. L'allestimento Dolcevita aggiunge una serie di elementi estetici specifici, come le calotte degli specchietti cromate, il badge laterale dedicato, i cerchi in lega diamantati, la cappotta in tessuto e i fari full LED. Anche l'abitacolo segue una logica più ricercata, con dettagli dedicati al modello. La motorizzazione hybrid rappresenta una soluzione pensata per chi cerca una vettura compatta senza passare ad una configurazione completamente elettrica. L'obiettivo è offrire una guida semplice nella quotidianità, mantenendo costi e gestione coerenti con una vettura destinata soprattutto agli spostamenti urbani. La seconda protagonista è la Fiat 600 Turbo 100, versione che amplia la gamma del modello con una motorizzazione benzina senza elettrificazione. Il motore è infatti un 3 cilindri 1.2 turbo da 100 cavalli, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti, una configurazione che si rivolge a chi cerca una risposta immediata e una gestione tradizionale dell'auto, in un segmento dove una parte significativa degli automobilisti continua a preferire il cambio manuale e il motore benzina. Su strada il carattere della 600 emerge soprattutto nella versatilità, rispetto alla 500 offre più spazio e una maggior predisposizione ai viaggi, mantenendo comunque dimensioni adatte anche all'utilizzo cittadino. La nuova versione completa una gamma già composta da varianti ibride ed elettriche, offrendo un'alternativa per chi non è ancora orientato verso la mobilità elettrificata. La 500 Hybrid Cabrio Dolcevita e 600 Turbo 100 offrono due interpretazioni differenti della mobilità. La prima punta su compattezza, design e utilizzo prevalentemente urbano. La seconda amplia il raggio d'azione con maggior spazio e una configurazione più adatta anche a famiglie e percorrenze più lunghe. In un mercato dove il prezzo delle auto e la possibilità di accesso restano temi centrali, Fiat sceglie di ampliare l'offerta con soluzioni diverse, mantenendo l'obiettivo di intercettare esigenze differenti senza concentrarsi su un'unica tecnologia. Per rimanere sempre aggiornati sulle novità del mondo dei motori, continua a seguire Motori.

0: Ma mia, questi, oh, i rapper, benissimo, bravo, dai.
1: A consegna, ce l'abbiamo?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Ciao amici, siamo presenti anche oggi con un nuovo appuntamento settimanale di Flashback Music Memories, il jukebox universale della bella musica anni 70, 80, 90 e 2000. In studio per voi il vostro amico Corrado Menescalco. Bene, allora si inizia alla grande.

Allora amici, abbiamo aperto la grande con Flashback Music Memories, questo brano del 1982. Ago, pseudonimo di Agostino Presta, è un cantante DJ italiano celebre per il genere italo disco e funk. Il suo brano di maggior successo internazionale è proprio questo, si chiama For You, 1982, che ha venduto milioni di copie diventando una pietra miliare della musica dance. For You naturalmente ha conquistato il disco d'oro. Tra l'altro è un nostro carissimo amico, ciao Ago. Il grande sound amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

0: musica italiana con questo grande artista, si chiama Marco Mengoni e questo è un brano del 2014, 21 novembre del 2014, come primo estratto dal terzo album in studio, si chiama Parole in Circolo, genere elettropop, il brano all'ascolto Guerriero.
1: Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.

Eccolo qua il grande ritmo, quello di Flashback Music Memories. Siamo arrivati agli anni 90, 1995. I Dazzily sono stati un gruppo musicale statunitense di musica dance house, attivo negli anni 90, hanno raggiunto la popolarità internazionale appunto nel 1995 grazie al singolo questo qua, si chiama Hardway. State ascoltando il grande sound di Flashback Music Memories, la musica senza tempo, dalla vostra Radio del Cuore.

È sicuramente un classico per la musica italiana. Antonello Venditti ci ha proposto Sotto il segno dei pesci. Grande successo degli anni 70, per l'esattezza 1978, il sesto album in studio di Antonello Venditti. 8 marzo del 78 ha segnato un punto di svolta fondamentale nella carriera del cantautore romano, diventando un'icona della musica italiana. Ha bruciato la sua laurea. Allora, nel frattempo vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento. Oggi ci è arrivato anche il saluto di Sabrina da Potenza e comunque tra qualche settimana inseriremo il tuo brano nella playlist Flashback Music Memories.

Allora, a questo appuntamento c'erano anche loro, i mitici Nirvana, 1992. È il singolo del gruppo musicale statunitense, appunto, Nirvana, pubblicato il 2 marzo del 92 come secondo estratto dal secondo album in studio, Nevermind, genere grunge e rock alternativo.

Musica spensierata, musica bella, quella spensierata di Giorgia in collaborazione con Jovanotti. Siamo arrivati al 2012, quinto ed ultimo singolo estratto da Long Plane, Dietro le apparenze, della cantautrice italiana Giorgia, con la collaborazione di Jovanotti in rotazione all'epoca il 13 aprile del 2012 per l'etichetta discografica Dischi di Cioccolata. Tu mi porti su. Allora, flashback, music memories, il fan club della bella musica, qui dalla vostra radio del cuore.

degli anni 80, Peter Jack's Band, Drummy Crazy. È stato un gruppo musicale di disco music attivo negli anni 80, album pubblicati 3, nato dalla collaborazione con Mauro Malavasi e Jax Fred Petrus, pubblicò ben 3 long play in studio. Grandissimo successo.

La mitica voce, quella dei New Trolls. Siamo al 1979, sono stati un gruppo musicale italiano genovese, costituitosi nel 1967 e attivo fino al 1988, rock progressivo beat pop. Anche noi. Bella musica qui a Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore con Corrado Berescalco in studio.

Sicuramente grande musica universale con Lenny Kravitz. Siamo arrivati al 2008, è una canzone appunto di questo grande artista americano, estratto dal suo long play che si chiama It's Time for a Love Revolution. Uscito appunto nel 2008, il singolo è stato reso disponibile per il download digitale su TuneS il 6 dicembre del 2007. Genere rock alternativo. È il suo amico, quello di Flashback Music Memories, musica a 360 gradi.

Nicola, siamo arrivati fino al 1993, momento in cui usciva questo grandissimo successo per Max Pezzali, 883, contenuto nel long plan Nord Sud Ovest Est. Il singolo è stato edito in formato maxi singolo vinile long plan in Italia. Esiste anche la versione tedesca del singolo, sempre in maxi singolo, con copertina e CD di grafica diversa, genere dance pop. Sei un mito, 883.

tutti gli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale al nostro carissimo conduttore Corrado Marescalco e un grazie caloroso sempre per le emozioni che settimanalmente ci regala.

brano superbo per la grande voce di Tina Turner. 1984 è il quinto album di Tina Turner uscito in quell'anno, pubblicato dalla Capitol Records, genere soul, rhythm and blues, rock soul. Si chiama Private Dancer, Tina Turner.

Immenso, immenso, Pino Daniele, 1981, dall'album Vai Mo, questa era la superba Tutta Nata Storia. È il quinto long play del cantautore napoletano, genere blues.

Anche Corrado DJ ascolta il timoniere della grande musica, Corrado Marescalco. Mando un caloroso saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memories.

Il grande sound Flashback Music Memories. Siamo arrivati al 2012. È il singolo del gruppo musicale australiano Empire The Sun, pubblicato appunto il 20 settembre del 2008, come secondo estratto dal primo long play in studio, Walking on the Dream, genere electropop. We are the people, Empire The Sun.

Ottimo successo, siamo arrivati al 1985, è una canzone dei Pooh pubblicata appunto dall'album Asia non Asia. Il testo e il brano è stato scritto da Valerio Negrini, mentre la musica è stata composta da Roby Facchinetti. Allora salutiamo gli amici in ascolto, salutiamo Enzo, salutiamo Rosita, Rita, ancora Patrizia, ancora Letizia, Franca, eccetera, tutti gli amici in ascolto. Allora amici, abbiamo terminato, noi ci risentiamo tra 7 giorni, vi lascio con Billy Ocean, Stay the Night. Ciao a tutti, alla prossima, bye bye.